cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli €99. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Doriano Cracker Sacco 700 grammi a €1,99. Caffè Motta 100 cialde Espresso Napoli a €10,90.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Ultime notizie. Una buona domenica e un ben ritrovati dalla redazione. Medio Oriente in primo piano dopo la presa dello stretto di Bab el Mandeb da parte degli Houthi dello Yemen. Il movimento sciita yemenita attacca l'Arabia Saudita rivendicando di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare utilizzando missili balistici e droni. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, afferma Trump, che però viene subito smentito dagli Houthi. Nel frattempo l'Agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito ha riferito che una nave è stata colpita mentre attraversava lo stretto di Hormuz. Ucraina. La richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto ad incontrare al G20 di Miami Vladimir Putin, viene rispedita al mittente come una doccia fredda e liquidata con un gelido impossibile. Il portavoce del Cremlino Peskov infatti ha ribadito la posizione di Mosca, secondo cui un eventuale incontro fra i due presidenti potrebbe svolgersi soltanto nella capitale russa. Cambiamo argomento. Apre alle 12 la Camera Ardente per Emma Bonino, allestita nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. È accessibile fino alle 19 di oggi e domani, lunedì 14 settembre, dalle 10 alle 19. E sempre nello stesso spazio, martedì si terranno i funerali di Stato in forma laica a partire dalle 12.30. Continuano le indagini sull'attentato di Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia in provincia di Roma nell'ottobre del 2025. Ieri la procura capitolina ha ascoltato per 10 ore come persona informata sui fatti Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavito, l'accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista. Nel corso dell'audizione la donna avrebbe detto che non sapeva nulla della bomba piazzata fuori dall'abitazione del giornalista e avrebbe ricostruito gli affari dell'ex compagno da quando lo ha conosciuto e avrebbe messo a disposizione degli inquirenti anche una serie di documenti e atti di natura fiscale. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, a dirlo è Dario Amodei, a capo di Anthropic, aggiungendo che il settore richiede una serie di misure di sicurezza perché senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non significa che dobbiamo bloccare tutto, ha proseguito il manager italo-americano, sottolineando però che si tratta di un segnale d'allarme. Dobbiamo rallentare. Lo sport, calcio, Lazio e Milan chiudono sul 2-2 all'Olimpico nella quarta giornata di Serie A. Bene il Cagliari che a Bergamo batte 2-1 l'Atalanta, Genoa e Frosinone si dividono la posta 1-1. Oggi altre tre gare, Lecce, Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint race del Gran Premio San Marino e della Riviera di Rimini davanti a Marco Bezzecchi, partito primo, e al leader del mondiale Jorge Martin. Per la Formula 1 Lando Norris conquista la pole del Gran Premio di Spagna, il campione del mondo precede la Mercedes di Kimi Antonelli, la Red Bull di Verstappen, le Ferrari di Hamilton e Leclerc rispettivamente in quarta e quinta posizione. Era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

0: fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Ma quasi non ci credo, sono le 10. Siete al bar della radio della domenica, seconda domenica della nuova stagione del programma di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana con me, Roby Musella, ma non sono da solo. Precisione, puntualità, quindi alla parte tecnica c'è il mago di Oz, Angelo Zella. Buongiorno Angelo, buona domenica, come va? Tutto bene? Pronto per questa domenica veramente infinita da parte tua, poi vi racconterò anche il perché di sorprese ne abbiamo e lo sapete bene. Intanto mettiamoci comodi, con calma e per piacere, iniziamo questa giornata con Biagio Antonacci, c'è Iris.

Willa, c'è anche Noemi con Tu cosa fai questa sera, in questa domenica mattina, qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, con me Robby Musella. Come va allora? Tutto bene? Ok, a quest'ora ci stiamo svegliando con lentezza, perché il sabato è anche quel giorno cui facciamo un po' più tardi, o da soli o con la famiglia, magari il sabato, dico, il giorno che facciamo prima, e poi la domenica chiaramente, insomma, ci, come diceva mio nonno, la sera leoni, la mattina quell'altra cosa che non diciamo. Però la cosa secondo me più bella della domenica rimane sempre la colazione, lenta, con calma, senza correre, e soprattutto possiamo mangiare anche qualcosa che magari in settimana, colpa della fretta, non riusciamo a gustare. E allora, sempre lì, lo sapete, al numero che mi piace darvi spesso, al 347 49 00 029, parliamo di colazioni regionali, perché ho trovato questo studio che ha analizzato un po' tutte quelle che sono le colazioni regionali più famose, dove ci sono alcune che mi fanno un po' raccapricciare la pelle, senza offesa per le regioni, per esempio in Liguria qualcuno mette la focaccia salata inzuppandola nel latte. Brivido, felino proprio questo brivido. E allora ditemi un po' la vostra colazione, non quella che fate tutti i giorni, però quella che vorreste fare, e se conoscete qualche gusto particolarmente, ecco, lontano o regionale, insomma fatemi sapere come fate colazione in maniera speciale. Poi vi dirò la mia, perché c'ho tutto un dolce, tutto un mio rito particolare a volte durante, ecco, i giorni tranquilli che mi piace riprendere. C'è Tananai su Radio Kiss Kiss Italia con la sua Veleno.

0: non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Tananai con Veleno qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove sta per arrivare Antonello Venditti con 21 modi per dirti ti amo. In realtà ci sono anche 20 modi per fare colazione e dire ti amo lo stesso. Quante sono le nostre regioni? Ed è questo l'argomento della nostra prima ora qui al bar della radio, cioè la colazione regionale che noi preferiamo. Per esempio, io ho scoperto quando sono stato in Sicilia la granita con la brioche, che era un gusto che io non avevo mai provato, anzi ero anche un po' dubbioso, dice ma come l'acqua, comunque il ghiaccio con la brioche. Signori, promossa tutta la vita. Poi vabbè, chiaramente in Campania, anche al sud in generale, abbiamo tanti dolci, però per esempio anche una bella colazione con la sfogliatella, riccia o frolla che sia, non è male.

sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana ancora. Buona domenica da Roby Musella, che sono io, e insieme a voi stiamo ragionando un po' su come svegliarci facendo una colazione un po' diversa dal solito, però sempre, sempre molto gustosa. Per esempio, ecco, sempre parlando di colazioni tipicamente regionali, dolci o anche salati tipicamente regionali, ho scoperto il pan meino o meino, mi scusino i lombardi, alla barbagiada, che è in pratica un dei biscotti, sono in pratica dei biscottini friabili fatti di farina di mais, che si preparano la settimana che in genere precede il 1 novembre, poi se ne fanno diversi usi tutto l'anno praticamente. E hanno un'apparenza abbastanza appetibile. Quella, ecco, tornando poi a qualcosa che sembra, diciamo, terribile, ma magari poi è buona, io parlo solo di foto e di ricette che sto un po' guardando in giro, c'è questo del pane di segale con burro e confettura di vario tipo, che è una colazione tipica del Trentino Alto Adige. Non lo so, a me il pane di segale mi lascia un po' stoppiccio, non so perché, questo avete presente, un po' allappato anche in bocca, però sarà buonissimo, cioè

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati E te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia.
2: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
0: Com'è bello il mondo E te, insieme a te. E te supermercati.it.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
1: Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
5: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronix Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronix, un mondo più avanti.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Cegali con Casa Mia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1980, lo zoo di Edimburgo va in difficoltà perché i pinguini vanno in sciopero e la classica parata per cui quello zoo è diventato famoso, cioè la passeggiata in mezzo agli ospiti, non avviene per qualche giorno, fin quando i pinguini non vengono pagati, forse. Stesso anno Lucio Dalla canta Lucio Battisti, arrivederci a questa sera.

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

Il mio giorno più bello del mondo, canta Francesco Renga qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Si parla di colazione, una volta deciso cosa mangiare a colazione potremmo anche scegliere un posto diverso, no? Ed è la storia di quello che è successo, anche se non fatto a colazione ma a pranzo, a Gravina di Puglia. Saluto tutti gli amici pugliesi che ci ascoltano, e c'è stata questa idea di unire il patrimonio culturale al cibo. In pratica questa società ha organizzato un evento dove c'era questa lunga tavolata dal costo di 390 euro a persona, quindi non proprio, insomma, quattro spicci, ecco, dove si poteva mangiare sul ponte dell'acquedotto di Gravina, che si dà un, cioè è un ni per me come soluzione, nel senso che la tavolata è stata fatta e finita anche sul New York Times e ha diviso come sempre i pareri, perché c'è giustamente chi dice sì, ma l'acquedotto sarebbe un luogo storico, sarebbe da preservare, che fai, metti degli sconosciuti, metti i tavoli, fai camminare, insomma rischi di ripetendo questa cosa di proprio creare un danno al monumento storico. E invece qualcun altro, giustamente anche dalla parte del comune, ha commentato positivamente, dice ok, in questo modo abbiamo fatto una bella cartolina per il nostro paese, magari ce ne fossero altri eventi di questo tipo. Io anche qui mi trovo nel mezzo, nel senso dipende dal monumento, cioè immaginate, che ne so, Napoli sotterranea, per dire, si organizza una bella tavolata lì dentro, oltre che buio è anche un po', diciamo, pericoloso comunque stesso per la struttura, non è proprio una cosa sanissima. Poi dipende, bisogna sempre farle bene.

Che vita meravigliosa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buona domenica anche alla nostra amica Matilde, che commentando la notizia del pranzo sull'acquedotto, insomma, dice anche lei si trova nel mezzo. Mi è venuto in mente, cara Matilde, un altro posto dove potremmo fare un bel pranzo tutti insieme: gli scavi di Pompei. Lì facciamo un matrimonio pugliese agli scavi di Pompei. C'è spazio, tempo, tutto.

Iniziato la sua esperienza da giudice di X Factor, nuovo quarto giudice, ho visto un po' della puntata, devo dire, è una bella personalità il ragazzo. Tra pochissimo gli amici di 3B Meteo, prima Fabio Concato.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Caldo in ritirata un po' su tutte le nostre regioni, l'anticiclone infatti in fase di declino anche alle basse latitudini europee sotto la spinta di correnti nord atlantiche, quindi anche le regioni meridionali ultime in ordine di tempo godranno quindi di questo sensibile calo termico con aria fresca in arrivo aggiunta ad un po' di instabilità. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

Cioè, Angelo Zella, mi stai dicendo che anche Trevi Meteo mi ha confermato un po' di instabilità. Arriva il fresco. E allora vivi davvero, Angelo Zella, come dice Giorgia.

0: qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Voglio salutare chi ci ascolta dalla lontana Irlanda, Paola, che sta portando suo figlio alla partita di calcio. In bocca al lupo a tuo figlio per la partita di calcio, poi facci sapere anche in che ruolo gioca. Hai visto mai che col Napoli qualcosa si possa organizzare? Chissà, chissà. E allora, seconda ora da passare qui al bar della radio con Angelo Zella, che è sempre lì alla parte tecnica. Voglio condividere con voi questa notizia, questa storia. Ieri è finita la manifestazione della mostra del cinema di Venezia, dove ci sono state aspre critiche, mettiamola così, per gli influencer sul red carpet. E fin qui io ci posso ancora stare, però una ricerca ha fatto scoprire il perché ci siamo trovati quest'anno gli influencer sul red carpet, scusate, la mattina della domenica è un po' difficile anche per me, perché ci sono delle agenzie che si fanno pagare per far fare la passerella sul red carpet, dai 5 ai 10.000 euro, più o meno queste sono le tariffe, a seconda dei servizi aggiuntivi che chiedete. Cioè ci sono agenzie che dicono: ok, vuoi essere parte del red carpet a Venezia? Prego, 5.000 euro, fai solo la passeggiata. Le foto te le farai da solo, ti organizzi e quant'altro, no? Però vuoi la foto, la notizia, la condivisione sui social, il reel di te? Paghi 10.000 euro e la nostra agenzia ti fa diventare famoso. Io non so se sono disposto a pagare dai 5 ai 10.000 euro per fare una passeggiata su un tappeto rosso, oppure la faccio, ma chiedo a qualcuno qui in radio di comprare un tappeto rosso e facciamo che ogni volta che veniamo in studio facciamo il red carpet di Radio Kiss Kiss Italia. Però voglio aprire con voi questo fronte, no? Voi quanto paghereste per diventare famosi o per provare a diventare famosi? Già, buttate giù una cifra, vediamo che succede. 347 49 00 29.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Bella coppia questa, Marco Mengoni con Franco 126, un'altra storia. Voi quanto spendereste per diventare famosi per il vostro quarto d'ora di celebrità? 347 49 00029.

qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia, che va in diretta proprio da Partenope, da Napoli, dagli studi di Napoli. Io sono Roby Musella, stiamo parlando di quanto ci costa diventare famosi e mantenere poi quella notorietà acquisita, no? Ho fatto un po' di ricerche, ci sono diversi studi che hanno dato più o meno questi risultati. Intanto voi ditemi sempre lì al 347 49 00 29 quanto vorreste spendere, quanto siete disposti ad investire. Però se proprio vogliamo ragionare, ecco, quantificando qualcosa, caro Angelo Zella lì alla parte tecnica, per diventare famosi e per mantenere quella notorietà più o meno ci vogliono dai 50 ai 250 mila euro all'anno, che non sono pochissime, però chiaramente tutto sta poi a rientrare facendo ospitate. Come funziona? Ci vuole anche un po' l'impegno, perché devi pagare un'agenzia di PR di alto livello che deve più o meno far girare il tuo nome, finto flirt, trend inventato, record bizzarri, cose che riguardano te, che poi che siano vere o false, insomma non conta. Articoli redazionali a pagamento, cioè devi pagare qualche giornale per dire dai, fai uscire la notizia su Roby Musella che è uscito con un calzino sì e un calzino no, insomma cose di questo tipo. A me onestamente poi fa stancare questa storia che poi uno deve essere anche presente fisicamente a tanti eventi. Cioè io pago e magari devo stare appunto alla mostra del cinema di Venezia, di Roma, devo andare in giro, devo pure stancarmi. Cioè se io pago, la notorietà la voglio a casa, mentre sono lì sul mio divano senza fare niente, altrimenti che pago a fare? Cioè, allora mi spezzo le gambine, vado a Roma alla mostra del cinema e divento famoso. Non spendo, scusate.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre! Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a €49. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a €99. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Sky canta Paloa insieme a Chiara.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ma quando arrivano queste canzoni, uno, cioè, come racconti, come presenti amico di Renato Zero? Cioè, devi solo veramente stare zitto e dire: sta per arrivare uno dei più grandi successi della musica italiana, cantato praticamente ovunque e sempre. Basta, va bene, no? Cioè, ho detto tutto.

0: buon vento.
1: Giovanotti con Alfa, buon vento qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buona domenica da Roby Musella. Allora, come vanno le cose? Lento, lento ma inesorabile questo weekend volge al termine, ma c'è ancora qualcosa da fare, soprattutto una partita di calcio da ascoltare.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Arriva l'applauso, arriva? Arriva? Oh, è arrivato l'applauso, possiamo andare avanti. Siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva il momento di parlare anche di calcio. No, lo sapete, noi siamo tornati, il gruppo Kiss Kiss è tornato ad essere lo sponsor ufficiale, la radio ufficiale del calcio Napoli. Come sempre, quando c'è la partita, noi siamo lì in diretta. Ci sarà l'ottimo Angelo Zela dallo stadio, che ringrazio sempre per il suo lavoro. Stamattina è qui, poi deve andare allo stadio, poi deve tornare a casa per prepararsi, poi deve venire qui, poi torna allo stadio, poi torna a casa, insomma su e giù per tutta la giornata, però lo fa anche per amore del Napoli, che lui è un grandissimo tifoso. Napoli che deve, e permettetemi un attimo un esame tecnico, deve vincere per forza. Ora non è che ho fatto questa scoperta tecnica, insomma ci vuole il commentatore per eccellenza, però in effetti è una di quelle partite da dentro fuori, no Angelo, tu che sicuramente ne capisci più di me, insomma, perché una non vittoria metterebbe in difficoltà un po' tutta la squadra e secondo me farebbe arrabbiare anche un po' per il presidente, insomma, diciamolo, ecco. E quindi non dico che Allegri andrebbe in difficoltà così in termini di posto, però sicuramente credo che storica negli ultimi anni non credo che il Napoli abbia mai vissuto un inizio così difficile, insomma, dell'era De Laurentiis. Però noi siamo fiduciosi, noi siamo tifosi, noi siamo fiduciosi. Magari qualcuno andrà allo stadio per gridare Forza Napoli e vedremo anche questa Serie A. Tra l'altro ieri ci sono stati dei risultati anche particolari, il Cagliari che batte l'Atalanta, insomma, non capita mica tutti i giorni. Lo sa-

White Girl Wasted canta Anna Pepe qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Tra pochissimo andiamo in redazione per capire cosa è successo in Italia e nel mondo. Prima Simone Cristicchi, ti regalerò una rosa.

0: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
1: Gentili amici che amate il calcio, tifosi del Napoli, buon pomeriggio, saluto da Antonio Mercurio, sono le 17 presso poco, benvenuti a Diretta Azzurra su Radio Kiss Kiss Italia. Per i prossimi 50 minuti vi accompagneremo nel pre-gara di Napoli-Bologna, quando poi cederemo la linea a Vincenzo Perna e Paolo Del Genio per la radiocronaca ritualificate Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli. Ebbene, per il Napoli è stata una settimana difficile, a conclusione speriamo di un inizio complicato, complicato anche per via di un calendario che, se togliamo la prima a Genova, dove comunque si è vinto, ha posto gli azzurri di fronte a tre avversari molto forti, più forti di noi: il Como, almeno in questo momento, Inter e Arsenal to cure per valori tecnici e quant'altro. Eppure la squadra non ha demeritato, al netto degli errori che hanno poi finito per condizionare l'esito delle partite. Risultato: 0 punti in 3 gare, 2 di campionato e 1 di Champions. Classifica non brillantissima rispetto ad altre big e anche qualche sorpresa, tipo il Cagliari, che sembrano già scappare, sembrano appunto perché siamo appena alla quarta di campionato, serve calma e sangue freddo, c'è tutto il tempo per recuperare, a patto di cominciare subito, da oggi, con la prima di due gare sulla carta con avversari che non stanno meglio di noi, anzi Bologna un punto in 3 partite, la Fiorentina 3, ma veniva da una serie di sconfitte che hanno portato all'esonero di Fabio Grosso, e poi ci sarà la sosta per le nazionali e allora si potrà fare magari un'analisi di questo inizio sosta che sarà utile anche a recuperare qualche infortunato. Ne abbiamo diversi e ciò condiziona inevitabilmente le scelte di Massimiliano Allegri. Tra poco andremo a vedere quelle della gara odierna. Intanto saluto e ringrazio Gianni Sorrentino che curerà la regia di questa trasmissione. Vi do i contatti per interagire con noi: lo 081 770 3030 per il filo diretto con gli ascoltatori, 347 49 00 29 per i messaggi di WhatsApp. Ripeto più lentamente: 081 770 30 30 per il filo diretto con gli ascoltatori, 347 49 00 29 per i messaggi di testo WhatsApp. E allora, prima di entrare in clima Napoli-Bologna, andiamo a fare un recap della quarta giornata di Serie A, iniziata venerdì appunto con la vittoria della Fiorentina in quel di Venezia 4-2. Buono, buonissimo l'esordio di Vanoli sulla panchina viola al posto di Fabio Grosso, è finita 4-2, grande protagonista in Laguna l'argentino della Fiorentina Mastantuono, autore di 3 reti. Mastantuono che con Grosso non riusciva ad esprimersi e invece con Vanoli improvvisamente deflagrato con una tripletta che ha consentito alla Fiorentina di smuovere lo 0 in classifica, arrivare a 3 punti, mentre invece i lagunari restano a quota 0. Se poi da poco conclusa Lecce Monza, ma vi dirò dopo perché mi pare sia finita 3-2, e nel frattempo sabato si sono giocate anche Genoa Frosinone 1-1 con il primo rigore assegnato grazie al VAR, tra l'altro sbagliato da Colombo, e poi soprattutto Lazio Milan 2-2 con la squadra di Gattuso che si era portata in avanti 2-0, e poi l'ingresso di Diego Moreira e il 2-2 alla fine per il Milan, i due gol di Moreira che hanno portato al 2-2. Ieri sera invece la sorpresa, il Cagliari, Corsaro a Bergamo contro l'Atalanta 2-1, anche qui un rigore ha deciso e quello

0: di Daniel Maldini contro la sua ex squadra. Maldini, che è stato poi protagonista nella notte, comunque nelle prime ore di questa mattina, di un incidente stradale a Milano. Ci sono state, credo, 5-6 auto coinvolte. Per fortuna Maldini, pur essendo stato portato in ospedale, non ha riportato ferite lievi, e quindi è già stato dimesso. Quindi Cagliari 2, Atalanta 1. Il Cagliari, dicevamo, è una di quelle sorprese che è a quota 9 e insegue, insieme a Inter, Roma, e insegue la Lazio che è a quota 10 punti, con una classifica che al momento vede i biancocelesti in testa. E il turno di campionato si chiuderà, c'è Sassuolo Juventus questa sera, poi il turno di campionato si chiuderà domani con altre tre gare: Como Parma e Torino Roma alle 18:30, Inter Udinese alle 20:45. Dicevamo, si è da poco conclusa invece Lecce Monza, sembrava una partita andare sul velluto per la squadra salentina, è finita 3-2, ha vinto la squadra di Di Francesco, ma soffrendo più del dovuto. Doppietta di Koulibaly, e indovinate chi ha fatto il terzo gol per Lecce? Zeballos, un giocatore che avrebbe per il Monza ha segnato Zeballos, giocatore che avrebbe dovuto prendere il Napoli. C'è stato un calcio di punizione con il quale ha riaperto sul finire la gara. Falcone in pratica se l'è buttata dentro da solo. Comunque alla fine Lecce vince 3-2 e sale a quota 6 in classifica, mentre il Monza resta a quota 1. Ma dicevamo, alle 18 c'è Napoli-Bologna, una partita molto importante per il Napoli. Massimiliano Allegri, nel presentarla, non usa giri di parole.
1: Per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare. La possibilità di portare a casa tre punti contro il Bologna, comunque, che è una squadra che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo, è una squadra ben allenata, è una squadra con dei valori tecnici. Per noi è una partita molto importante, su questo direi che è chiaro a tutti. Partita di grande responsabilità, perché comunque abbiamo un lasso di tempo fino a quella che è la prossima sosta, non questa ma la prossima, per sistemare la classifica e per affrontare le prossime 9 partite dopo la sosta nel migliore dei modi. È molto semplice, c'è solo una via, siamo solo noi quelli che possiamo ribaltare e invertire il trend della situazione, non è che qualcuno ci regalerà qualcosa. Quindi con totale serenità, ma soprattutto con grande senso di responsabilità, capendo l'importanza della partita, perché davanti a tutto c'è il risultato, perché dopo alla fine il risultato è quello che ti cambia l'umore a tutti, figuriamoci a noi che siamo all'interno, che stiamo lavorando e che veniamo a 3 sconfitte. È vero che abbiamo affrontato il Como, che è un'ottima squadra, l'Inter, che è la squadra più forte del campionato, e l'Arsenal, ma sicuramente se non sono bastate le prestazioni fatte in quel modo, sotto tutti i due punti di vista, offensivi e difensivi, vuol dire che manca qualcosa, qualche pezzetto in più, e quindi va fatto quel pezzetto in più che ci creerà i presupposti per poter portare a casa la partita, che non sarà assolutamente facile, perché poi in questi momenti si vede più nero di quello che è, perché alla fine le prestazioni sono un conto, dove assolutamente possiamo assolutamente migliorare tutte e due le fasi, però poi dopo il risultato ti condiziona assolutamente. A volte fai delle partite dove magari, come suol dire, non meriti di fare risultato e lo fai, delle altre che magari avessi meritato di fare risultato. Abbiamo fatto dei buoni spezzoni di partita, altri meno buoni, e quindi però indipendentemente dalla prestazione tecnica, dove comunque va fatta, perché anche con l'Arsenal abbiamo fatto delle buone giocate, forse abbiamo subito qualche tiro di troppo, però è fondamentale il risultato, e per fare risultato c'è bisogno di tutti, alla squadra, ai tifosi, c'è bisogno di tutti, perché è molto importante.
0: Davanti a tutto c'è il risultato, dice Allegri, che chiede responsabilità e serenità per tenere la squadra concentrata. Si è deciso di andare in ritiro ieri sera per stare tutti assieme. È inevitabile che ci sia un po' di scoramento nell'ambiente, manco mi soffermo sugli Allegri out, ce n'erano per Spalletti e Conte che hanno vinto, figuriamoci adesso. Detto questo, per tornare ad Allegri, sappiamo chi è, sappiamo come gioca, piace ad alcuni, non piace ad altri, ma è sicuramente un tecnico esperto che sa come gestire certe situazioni.
1: Ma di questi momenti nella carriera ne abbiamo passati tanti, l'importante è essere consapevoli del momento e affrontarlo con coraggio, e vedendo, diciamo, le cose meno nere di quelle che sono, perché se una squadra è brava il 30 giugno, è brava il 30 dicembre, è brava il 30 giugno l'anno prossimo, poi ci saranno dei momenti in cui ti mancheranno dei giocatori, ci sarà meno condizione, le cose a volte ti vanno meno bene, perché il calcio poi, io capisco che è bello anche sentire che tutti spiegano il calcio, però poi dopo il calcio è una cosa meravigliosa per quello, perché c'è tanta imprevedibilità, quindi noi però questo va messo da parte, perché abbiamo una partita molto importante. In questi momenti qui meno si pensa e più facciamo è meglio, perché tanto si pensa, si parla, ma dopo l'unica cosa da fare è andare in campo e fare cose migliori di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo analizzato le partite come facciamo tutte le settimane, non è che se perdiamo le analizziamo e se vinciamo non le analizziamo. Abbiamo preparato la partita, dobbiamo avere grande rispetto del Bologna e dobbiamo mettere quel qualcosa in più in tutte le fasi, nella fase offensiva quando abbiamo palla, sbagliando o meno tecnicamente, e nella fase difensiva, sapendo che la partita sarà molto lunga ma molto importante per noi. In tutte le partite c'è sempre qualcosa da poter far meglio sotto l'aspetto offensivo e difensivo. Secondo me con l'Arsenal abbiamo fatto una buona partita sotto l'aspetto tecnico, potevamo far meglio in costruzione perché abbiamo buttato via alcune palle che potevano gestire meglio, e poi nelle occasioni, nelle situazioni che erano potenziali occasioni, abbiamo sbagliato tante volte la scelta e l'ultimo passaggio, e lì poi fa la differenza nelle partite. Ma difensivamente sì, è vero che abbiamo subito dei tiri in porta, però paradossalmente abbiamo subito più il primo tempo, la palla è stata più o meno 52-48 se non sbaglio, che nel secondo tempo, dove all'inizio loro hanno avuto poi abbiamo preso un gol dove lui ha fatto un gran gol, però anche lì lo abbiamo seguito un 1-2. È normale su quelle situazioni lì, poi i tiri da fuori, bisogna vedere come avvengono questi tiri da fuori, perché si può contare anche 15 tiri da fuori, dipende poi quante parate fa il portiere, da dove tirano. E affrontavamo una squadra come l'Arsenal, e comunque, ripeto, è una squadra molto forte, ma io, indipendentemente dalla fase difensiva, abbiamo sbagliato molte scelte nella fase offensiva. Al primo tempo, se non sbaglio, se non erro, abbiamo avuto 4, 5, forse 6 occasioni favorevoli da scelta di ultimo passaggio che non possiamo sbagliare. A questi livelli, in quelle partite, non ti puoi permettere di sbagliare 6 scelte di passaggio, perché altrimenti poi loro non le sbagliano. La difesa, bisogna essere più bravi nel far tirare meno, nel stare accorti un pochino di più. Ogni tanto andiamo un po' troppo sull'intuizione di passaggio, e quando siamo vicini all'area non lo dobbiamo fare, però sono cose che vanno migliorate, quindi bisogna fare un'ottima prestazione come sempre sul piano tecnico, però con l'obiettivo chiaro del risultato.
0: È più chiaro di così, l'obiettivo chiaro del risultato, lo ripete di nuovo Max Allegri, che chiede più accortezza in difesa ma anche più attenzione alle scelte in attacco, perché se si crea poco poi bisogna essere anche bravi a sfruttare quel poco che si crea. Quanto ai singoli, non aiuta evidentemente la sequela di infortuni che già in questo primo scorcio di campionato condiziona non poco le scelte del nostro tecnico.
1: Abbiamo fuori Anguissa, McTominay, Marianucci, Giovane, Neres sta meglio, Lange è a disposizione, quindi ne abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la partita nel migliore dei modi. Di quelle cose di Lange ne succedono tantissime in questo mese e mezzo, ma durante la carriera, quindi succede, non è che in punizione, una cosa che è finita, lui ha chiesto scusa, si è rimesso in carreggiata, abbiamo delle soluzioni davanti tra Neres, Lange, Vergara, De Bruyne, Lucca, poi abbiamo i cambi, la partita sarà lunga, quindi l'importante è affrontarla, come ho detto, con grande senso di responsabilità. Indipendentemente dai risultati, che sono quelli che contano e quelli che cambiano, diciamo, l'opinione, va bene? E è normale che strutturalmente questa squadra ha bisogno di un po' più di tempo, poi comunque ci sono dei giocatori che vengono da poche partite nelle gambe, e anche come struttura fisica abbiamo sicuramente un po' di bisogno. Io sono molto fiducioso, credo che dopo la sosta la squadra sicuramente migliorerà anche sotto l'aspetto fisico, e quindi cresceremo anche sotto quell'aspetto lì. Però le due partite più difficili sono quella contro il Bologna e quella a Firenze.
0: E dunque Allegri fornisce anche un orizzonte temporale. Avete sentito, la gara di oggi con il Bologna e quella di domenica prossima con la Fiorentina per fare punti, la prossima sosta per migliorare la condizione e recuperare qualcuno degli infortunati, e la seconda sosta per fare un bilancio. A quel punto saremo, credo, all'8 novembre con 11 gare di campionato alle spalle, 4 di Champions, in pratica metà della fase Liga di Champions, e presumibilmente saremo già catapultati, indirizzati verso il mercato invernale, se ci sarà, e forse c'è, se si dovrà e se si potrà cambiare qualcosa, evidentemente. Ma come detto, prima ci sono Bologna e Fiorentina, anzi una gara alla volta, prima c'è il Bologna, e non è che i rossoblù se la passino benissimo. Abbiamo detto che hanno un solo punto in 3 partite, manca Orsolini, fuori anche Zortea e Dobic. A quanto pare anche Skorupski non partirà titolare, sembra, per problemi disciplinari. L'allenatore Domenico Tedesco, tra l'altro amico di Allegri, lo sentiremo, è squalificato e non sarà in panchina, sostituito da Tarozzi. Eppure quando a Tedesco gli si chiede delle difficoltà della squadra, risponde così.
2: Ma difficoltà, se parli di classifiche e punti, sì. Altre difficoltà no, perché stiamo bene, giochiamo bene. Però niente, ogni partita è un'opportunità. Sicuramente il Napoli ha giocato durante la settimana, anche se siamo all'inizio di stagione, penso non pesi tanto. Andiamo lì per fare la nostra partita. Ma loro sono forti lì, arrivano subito sugli attaccanti esterni che sanno risolvere tante situazioni in uno contro uno, due contro uno, vanno in sovrapposizione e sono pericolosissimi anche in profondità. L'attacco alla profondità con Højlund hanno un giocatore veramente forte che fa la differenza. Non dimentichiamoci che sì, hanno perso tre partite, ma contro chi? Sai, hanno perso contro l'Arsenal giocando secondo me alla pari, almeno hanno difeso benissimo, e poi hanno perso con l'Inter, tanto per fare un altro esempio, e il Como. Ma abbiamo rivisto le situazioni, abbiamo lavorato sulla struttura, su come gestire il pallone, quando magari rischiare, quando meno, per non perderlo. Abbiamo lavorato sulla riaggressione, abbiamo lavorato sulle preventive, abbiamo lavorato sull'intensità. Sarà molto importante essere intensi. Per il resto sì, noi valutiamo sempre, no? È un processo continuo, se vinci, se perdi, se pareggi, se giochi bene, se giochi male, perché gli allenamenti sono importanti, la settimana è importante. Però è anche vero che è importante dare continuità, e tra questi due mondi cerchiamo di palleggiare, di trovare le soluzioni giuste, che poi se sono giuste o meno lo sai dopo la partita, e il brutto è anche il bello. Ma io allenavo lo Schalke e dopo il mio esonero lì ho chiesto a Max di ospitarmi per un paio di allenamenti a Torino quando lui allenava la Juve. Lo ha fatto, mi ha aperto le porte a braccia aperte, una persona per me straordinaria, dunque su Max non si discute.
0: E allora Allegri non si discute, dice Tedesco, e qualcuno però lo discute, perché chiaramente non ci sono i punti che servono in questo momento a lanciare il Napoli verso le alte sfere della classifica. Vediamo, Allegri ha detto si comincerà oggi, si andrà a Firenze e poi si tirerà magari una prima linea. Nel frattempo sono arrivate le formazioni ufficiali, ma magari le commentiamo insieme a Riccardo Catapano, che dovrebbe essere all'esterno del Maradona. Buona serata Riccardo.
3: Buonasera Antonio, buon lavoro. Si sono arrivate da pochi minuti le formazioni ufficiali, sentivo anche le parole in conferenza di Tedesco poco fa. Io credo che questa sia una partita che accomuna molto il Napoli e il Bologna per un aspetto: credo che entrambe le squadre abbiano raccolto meno di quanto abbiano meritato in queste prime tre uscite. Siamo ancora all'alba ovviamente di questo campionato, però sappiamo in Italia quanto i risultati poi ovviamente contano. Lo stesso Massimiliano Allegri va a cambiare qualcosina per quanto riguarda gli azzurri in questo frangente, perché complice anche le assenze a centrocampo, vedi quella di Anghissà, ovviamente quella di McTominay che tornerà a disposizione solamente dopo la sosta. In Bediana si gioca con il doppio play, vale a dire Gilmour e Lobotka, poi da capire se sarà un 4-2-3-1 oppure un 4-3-3 con Gilmour che agirà nuovamente da mezzala. Conferma per Kevin De Bruyne invece lì davanti, così come torna invece Antonio Vergara. Si era parlato molto della possibilità di vedere Noah Lang dal primo minuto, così non è. Parte Antonio Vergara largo a sinistra con Matteo Politano sulla destra e Rasmus Højlund come centravanti. Immutata invece la difesa per tre quarti, torna Spinazzola dal primo minuto, ovviamente conferma per Giovanni Di Lorenzo il capitano sulla destra, così come per Amin Rahmani e Rafa Marin, ormai la coppia titolare di questo Napoli al centro della difesa, davanti a Vanja Milinkovic-Savic che prende il posto di Alex Meret, anche lui infortunato, che tornerà dopo la sosta.
0: Ecco, dal tuo osservatorio privilegiato, che è quello dell'esterno del Maradona, un po' l'ufficio facce dei tifosi, come ti è sembrato l'umore dei tifosi prima di questo Napoli-Bologna?
3: Guarda, è un po' una piazza divisa in questo momento, devo essere onesto. C'è chi è un po' più pessimista, c'è chi è più positivo del momento del Napoli, perché comunque le prestazioni ci sono state per quanto riguarda quelle in campionato, ovviamente la vittoria contro il Genoa, quella poi è arrivata la sconfitta a Milano contro l'Inter, una partita pazza a San Siro con il Napoli che ha avuto due opportunità per portarla a casa, poi beffata invece alla fine da Lautaro Martinez. Quindi dal punto di vista del gioco, insomma, diversi tifosi sono comunque convinti che in questo momento manchi davvero solamente il risultato al Napoli. Qualcun altro invece un po' più critico su quelle che sono le scelte di Massimiliano Allegri e in generale su quello che è stato invece l'operato del mercato del Napoli, in particolar modo su quelle che sono le zone offensive del Napoli, un'alternativa per esempio a Rasmus Højlund, perché Lorenzo Lucca continua a non convincere al pari di Noah Lang. Quello che ti posso raccontare da qui dall'esterno del Maradona è che quest'oggi un po' tutti utilizzano le parole di Massimiliano Allegri: non è importante come, ma oggi è importante vincere, un po' per cacciare quelle che sono le nubi che si stanno addensando proprio sull'operato di Massimiliano Allegri in queste prime uscite sulla panchina del Napoli, e un po' per respirare e un po' insomma per muovere una classifica che ormai già da due turni vede il Napoli ancora fermo a quota 3 punti. Di contro ci sarà comunque un Bologna che, attenzione, lo ripetevo proprio all'inizio del collegamento, secondo me è da accomunare al Napoli proprio perché ha raccolto meno di quello che meritava sul campo. La squadra di Tedesco ovviamente sta cercando in questo caso di trovare un nuovo assetto, di trovare una nuova alchimia, ma reduce da sconfitte che secondo me sono abbastanza immeritate sul campo. Quindi mi aspetto una partita ovviamente aperta quest'oggi al Maradona. È ovvio che il Napoli parte con i favori del pronostico, ma comunque bisognerà fare estremamente attenzione, soprattutto dalla cintola in su, a quelli che sono gli attaccanti del Bologna. Quindi vedremo quello che sarà l'atteggiamento del Napoli. Di certo, ripeto, quest'oggi i tifosi sperano e vogliono una vittoria per scacciare le nubi negative che si sono addensate nelle ultime.
0: Riccardo, le faccio un'ultimissima proprio sulla formazione, visto che prima della gara con l'Arsenal Allegri aveva detto io ho pochi centrocampisti a disposizione, Vergara me lo tengo perché sennò non potrei fare un cambio. Stasera invece non la vede così, perché Vergara parte dall'inizio, probabilmente dovrebbe giocare sulla destra, spostando Politano sulla sinistra, dove non è più così efficace come quando gioca a destra. Quindi non si fa problemi di centrocampo, e ha risolto questo ballottaggio, perché sembrava dovesse giocare Lang, c'era Neres che però gli insidiava la titolarità, alla fine mette invece in campo Vergara. Di centrocampisti non ne ha e si parte con Vergara.
3: Sì, effettivamente è così, ma oggi serve qualità in mezzo al campo per il Napoli. Servono calciatori che sono in forma, che riescono a saltare l'uomo. Neres sta recuperando ma ancora non è al 100%. Noah Lang non lo voglio definire un caso, ma continua insomma questo rapporto un po' di amore ed odio con la piazza di Napoli. Abbiamo visto quello che è stata l'esclusione comportamentale in Champions League, quindi oggi Allegri vuole affidarsi insomma alla qualità, a quei calciatori che sin dall'inizio possono portare un apporto importante in termini di gol, in termini di fatturato offensivo. Al Napoli serve quello, serve sbloccare le partite, serve poi magari amministrarle. Quindi è un Massimiliano Allegri che con queste scelte credo non voglia essere attendista. Mi immagino e mi aspetto un Napoli subito aggressivo, un Napoli che proverà a fare la partita, magari cercare di sbloccarla e poi eventualmente si ragionerà in corso d'opera. La leggo così la scelta di Antonio Vergara: è uno che ci mette tanto, tanto impegno, tanta qualità, e in fase offensiva e in fase di non possesso. Allegri, diciamo che se non fa all-in poco ci manca con questa scelta. Vedremo se alla fine le scelte daranno ragione al tecnico del Napoli.
0: Buon Napoli-Bologna, Riccardo Catapano, grazie.
3: Grazie Antonio, buon lavoro a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: E dunque abbiamo sentito dalla viva voce del nostro inviato all'esterno del Maradona che questa tifoseria è un po' divisa, ma ovviamente finora, a parte la gara con il Genoa, tra l'altro vinta, si sono incontrate squadre che Como al momento è più forte di noi, le altre sono più forti di noi, quindi il vero campionato del Napoli possiamo dire inizia oggi con queste due partite, quella contro il Bologna e quella di domenica prossima alle 12:30 con la Fiorentina, che tra l'altro, avendo cambiato l'allenatore, forse ha inserito una marcia più alta, ma insomma sono comunque squadre che sulla carta hanno gli stessi valori del Napoli. Probabilmente il Napoli anzi è più forte, ma in questo momento, contando ben 7 assenti, bisogna fare di necessità virtù. Incrociamo le dita e speriamo che non si faccia male più nessuno, perché ogni partita pare che ne perdiamo un paio. Nel frattempo allora vi dico le formazioni ufficiali in maniera un po' più schematica. Per il Bologna il 4-3-3 con Pessina tra i pali, dunque confermato che pare per motivi disciplinari Skorupski non sarà in campo, dunque Pessina. Poi la difesa a 4 da destra a sinistra: Holm, Heggen, Teate e Miranda. Il belga Teate era in dubbio, non era piaciuto nell'ultima partita, invece adesso parte titolare. Poi i 3 di centrocampo sono Pobega, Ferguson e Amondarain, mentre in attacco Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi, con Bernardeschi che quando vede Napoli tira fuori i suoi colpi migliori, pur non essendo giovanissimo, gli piace particolarmente il Maradona. E come detto, il tecnico Domenico Tedesco non sarà in panchina perché è squalificato, 2 giornate di squalifica, al suo posto Tarozzi. Mentre invece la formazione del Napoli ve la leggiamo così come ci è stata consegnata, cioè Milinkovic, Savic in porta, la linea difesa formata da Di Lorenzo, Rafa Marin, Rachmani e Spinazzola. Poi i 3 di centrocampo sono Gilmour, Lobotka e De Bruyne, Vergara, Højlund e Politano in attacco. Andremo a vedere però come si posizioneranno in campo, perché può essere un 4-3-3, ma potrebbe essere anche un 4-2-3-1, perché magari la linea, la cerniera di centrocampo formata da Lobotka e Gilmour, con De Bruyne che potrebbe essere più vicino a Højlund, magari, che ne so, Politano spostato leggermente più indietro sulla sinistra. Insomma, ci sono tante soluzioni. E quindi non è chiaro adesso, vedremo magari dopo, sentiremo anche con Paolo Del Genio quali possono essere i vantaggi di schierare dei centrocampisti dinamici che possono fare più di un ruolo. Nel frattempo vado a ricordarvi quelle che sono le partite che si giocano oggi. Abbiamo detto, si è già giocata Lecce-Monza, è finita 3-2 con il Lecce che sale a quota 6 in classifica, il Monza che resta a quota 1, e il secondo gol del Monza è stato segnato da Zeballos, giocatore che è stato impredicato di indossare la maglia del Napoli ma che poi non è mai arrivato. Stasera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. La quarta di campionato si chiuderà domani con tre posticipi: alle 18:30 Como Parma e Torino Roma, alle 20:45 Inter Udinese. Direi che ci possiamo fermare per un pizzico di pubblicità e poi torniamo.
4: Diretta Azzurra. Come te, non c'è nessuno.
5: Ma come si permette?
4: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
5: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Divella pasta di semola formati classici 500 grammi a 48 centesimi. Sottilette classiche 200 grammi a 1,49 euro.
4: Com'è bello il mondo e te, insieme a te e te supermercati. It.
6: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
6: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
10: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
11: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
11: Aperti la domenica mattina.
12: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
13: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: 28 minuti dopo le 17 ci avviciniamo a grandi passi a Napoli-Bologna. Abbiamo visto le formazioni ufficiali, tra poco torneremo a commentarle, ma ho il piacere e anche l'onore di avere ospite stasera con noi Carmine Martino. Buona serata, Carmine.
1: Ciao Antonio, non esagerare.
0: No, è che i nostri trascorsi veramente affondano le radici a tanti anni fa.
1: Su questo hai perfettamente ragione, anche sin troppi. È bello ricordare.
0: Ovviamente la voce di tanti anni, tante radiocronache del Napoli, ma da un paio di settimane sei impegnato invece in un'altra avventura. Come passare, l'avventura diciamo è Kiss Kiss Play Sport sulla rete ammiraglia di Kiss Kiss, come passare dal campo alla scrivania e arrivare a condurre un programma?
1: Al campo ci sono sempre, perché ora sono allo stadio e guai se non potessi vedere le partite direttamente allo stadio. Poi in studio normalmente ci sto, anche in TV eccetera, quindi è stato un passaggio piacevole, dai, poi c'è Giorgia.
0: E comunque ci sono dei buoni feedback da quello che abbiamo sentito per le prime due puntate. E tra l'altro prendo spunto dalla chiacchierata che avete fatto con il direttore sportivo Manna, prima di andare a, come dire, a sezionare un po' quello che ti ha detto. Io ti chiedo, che sensazione hai avuto dalle sue parole di un dirigente che è timoroso in questo momento, è preoccupato, è fiducioso? Come l'hai sentito?
1: Ma non direi preoccupato, sicuramente è un momento particolare, perché sai, ti trovi davanti a una situazione dove se dovessi avere problemi anche in questa partita col Bologna, sai, la strada sarebbe in salita, tenendo conto ovviamente di quelle che sono le aspettative di casa Napoli. Però non ho sentito, ecco, tensioni, perplessità o preoccupazioni. Credo che ci sia la concentrazione giusta in casa Napoli per affrontare, ecco, questa avversaria che non è comoda, nel modo migliore. Questo è quello che sono riuscito, insomma, a capire dalla voce del direttore sportivo.
0: Per quanto riguarda invece poi i contenuti dell'intervista, lui ha parlato di McTominay, ha detto che tornerà dopo Firenze, ha parlato soprattutto di Gabriel Jesus, che tra l'altro è andato subito in gol appena all'esordio col Barcellona in Champions, giocatore che avrebbe fatto probabilmente comodo al Napoli, no?
1: Beh, direi di sì, il Napoli aveva puntato su due giocatori, non a caso, uno era Aguila, che poi è sfumato, e l'altro era Gabriel Jesus. Se vediamo quello che sta accadendo in questo momento in casa Napoli, ci rendiamo conto che con questi due contributi, potenziali acquisti, probabilmente la situazione sarebbe diversa anche dal punto di vista psicologico. Non so dei risultati, perché poi sai, risultati, le partite sono caratterizzate dagli episodi, qui ora magari c'è un po' di tensione anche tra i tifosi, ma se anche se avesse fatto gol a Milano, lo abbiamo già detto 100 volte, ma è la realtà. Probabilmente a quest'ora si parlerebbe in altri termini del Napoli.
0: Ecco, Allegri ha detto non importa come, bisogna vincere, l'obiettivo è solo il risultato. Ecco, se c'era qualche dubbio, diciamo, questo è l'Allegri pensiero, insomma.
1: Ma sì, non si discosta neanche di una virgola da quello da quella che è la sua filosofia, che tutti quanti ben conosciamo. Non mi meraviglia neanche più di tanto la formazione. Ha schierato praticamente tutti i centrocampisti che aveva a disposizione, evidentemente vuole giocarsela un po' di più senza verticalizzare, visto che terranno Alang momentaneamente in panchina e lanciando Vergara. Certo è che è un piccolo rischio, perché se si dovesse essere un raffreddore in campo si troverebbe senza centrocampisti.
0: Infatti questa era
1: da parte di uno dei giocatori in mediana, ovviamente.
0: Sì, questa era la domanda che ti avrei fatto, insomma, con Vergara che verrebbe visto da Allegri come mezzala, in realtà è un trequartista, però spostato con Politano dall'altra parte, che può fare forse meglio la fase difensiva. Io credo che vedremo comunque un Napoli un po' più propositivo rispetto a quello che abbiamo visto con l'Arsenal, o no?
1: Sì, dovrebbe giocarla un po' di più la palla, senza verticalizzare e andare nelle ripartenze come ha tentato di fare con l'Arsenal. Dovrebbe essere una squadra con un gioco un po' più ragionato, poi vedremo, perché ovviamente c'è anche De Bruyne. Credo, mi aspetto degli ulteriori progressi dall'asso belga, questo mezzo a me ha convinto contro l'Arsenal. Ho rivisto finalmente il giocatore che tutti immaginavamo, non ancora al top, ma sicuramente sulla buona strada per fare la differenza. Deve migliorare l'intesa con i compagni, c'è poco da fare, devono capire quelle che sono le sue idee nel momento in cui ha il pallone tra i piedi, perché quel cross proprio alla fine della gara, che nessuno ha raccolto, secondo me fa parte del suo bagaglio, del suo modo di giocare, solo che gli attaccanti in quel caso, Luca, non l'aveva capito. Tutti si aspettavano il tiro, ma lui avrebbe invece andato verso il centro, perché magari col City,
0: c'era Haaland
1: o Gabriel Jesus che la metteva dentro.
0: Certo. Carmine, l'ultima invece te la faccio un po' in generale su questo primo scorcio di campionato. C'è la Lazio in testa con 10 punti perché ha già giocato ieri sera. In realtà Inter e Roma sembrano due squadre che al momento sembrano viaggiare con una marcia in più rispetto alle altre. E credi che saranno queste due fino alla fine? È probabile di no, però insomma al momento queste sono le due squadre che stanno dando di più.
1: Sull'Inter non abbiamo dubbi, è la squadra leader, non solo perché gioca a memoria, visto che l'anno scorso ha superato a pieni voti il momento di crisi iniziale, che rassomiglia un po' a quello del Napoli attuale, e quindi si è rinforzata ed è la squadra da battere. Sulla Roma, ci sono anche delle convinzioni, però voglio verificare ancora con squadre diciamo di alto livello. Ecco, il prossimo turno, tra l'altro, si presenta proprio con Roma-Inter, e quindi là mi renderò conto della reale forza della squadra di Gasperini, che sicuramente può fare meglio dell'anno scorso, e quindi ritrovarsi ancora tra le prime quattro. Però è un campionato molto equilibrato, poi siamo nelle prime partite, quindi c'è un Cagliari che viaggia a mille, una Lazio che è spumeggiante, ma poi vedremo strada facendo se riusciranno. Poi le squadre di Allegri escono fuori alla distanza, e quindi io aspetterei prima di emettere i giudizi definitivi sull'andamento di questo campionato.
0: Un grande in bocca al lupo per la tua nuova avventura su Kiss Kiss Network. Ricordiamo, ogni sabato alle ore 12, Carmine Martino e Giorgia Rossi. Buon Napoli-Bologna, Carmine Martino.
1: E buon Napoli-Bologna anche a te.
0: Grazie. Ciao, grazie. Grazie dunque a Carmine Martino. Mancano esattamente 25 minuti al fischio d'inizio di Napoli-Bologna. E allora io direi che possiamo andare a sentire l'intervista esclusiva che l'ex di turno Sam Beckham ha rilasciato ai nostri microfoni a Riccardo Catapano.
2: Abbiamo il piacere di intervistare in questo pomeriggio Sam Beckham. Ciao Sam, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: La prima domanda, secondo me è quella più semplice ma anche quella più importante. Come stai?
3: No, mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo pieno. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l'ora di dare una mano alla squadra.
2: Per te è stato ovviamente un precampionato complicato, l'infortunio, non sei riuscito ad allenarti con continuità ovviamente con il gruppo. Ce l'hai detto poco fa, quanta voglia hai di dare una mano alla squadra in questo momento?
3: Ho tanta voglia e... No, ovviamente non era bello per me perché avevo quel problema al tendine qualche settimana, non sono riuscito a fare i ritiri, e quel periodo è ovviamente molto importante perché là si inizia già la stagione, si prepara bene per l'inizio della stagione, è fondamentale, quindi purtroppo non potevo già allenarmi là, però adesso mi sento molto bene e sento anche che sono pronto, sì.
2: Siamo all'inizio della stagione, ovviamente un po' tutte le squadre sono in rodaggio, compreso il Napoli, è arrivato un nuovo allenatore come Max Allegri, che è sempre molto esigente nella fase difensiva. Ci sveli un po' che cosa vi chiede in particolar modo a voi difensori in allenamento?
3: Non solo ai difensori, anche soprattutto anche agli attaccanti e centrocampisti, ma a tutti lui ci dice che noi dobbiamo stare molto attenti, anche per esempio quando siamo in qualche momento della partita bassi, non dobbiamo diventare passivi, dobbiamo essere sempre attivi e anche cattivi nei momenti importanti, nei duelli. E poi sì, dobbiamo ogni volta quando ci alleniamo dobbiamo essere molto attenti con tutto quello che facciamo e dare il nostro massimo, e questo stiamo facendo, e ovviamente le ultime tre partite non siamo riusciti a vincere, e quella sarà ovviamente l'obiettivo per la prossima partita.
2: C'è l'Allegri allenatore di cui ci hai parlato adesso, ma c'è anche l'Allegri uomo. Ci racconti un po' i primi mesi con il mister qui a Napoli?
3: Il mister suo staff, per me, quello che ho visto, ovviamente all'inizio non c'ero con il gruppo ancora, però stavo sempre vicino anche durante i ritiri. Io vedo un staff e un mister molto, molto positivi, molto umano, molto intelligente. Il mister anche secondo me molto intelligente, e puoi sempre parlare con lui e con lo staff, sono molto disponibili, ci vogliono sempre aiutare, quindi da parte mia solo segni positivi.
2: Siamo all'alba della stagione, Champions, campionato, Coppa Italia, è ancora presto ovviamente, ma ci sono degli obiettivi che vi siete prefissati?
3: Quello che ti posso dire è noi vogliamo arrivare a marzo, ancora vogliamo stare ancora dentro tutte e tre competizioni, quindi i campionati, quindi questo è il nostro obiettivo per ora. Questo inizia già qua, quindi dobbiamo aumentare ancora rispetto alle ultime partite il livello, se vogliamo arrivare là, e questo è l'obiettivo.
2: Domenica però arriva il Bologna, è una partita ovviamente per te speciale, sei ex della sfida, hai lasciato anche un pezzo di cuore a Bologna. Ci racconti un po' l'emozione di affrontare anche la tua ex squadra?
3: No, è sempre bello quando giochi, quando vedrai di nuovo i tuoi ex compagni, la società dove giocavi. Io sono molto, veramente molto, sarò veramente sempre grato a Bologna, a quello che mi hanno dato, l'opportunità di crescere in Italia e farmi vedere. E mi ha dato tutto, i ricordi bellissimi, abbiamo vinto la Coppa Italia lì, abbiamo scritto la storia e siamo andati in Champions con Bologna, quindi non vedo l'ora di vedere tutti, però ora ovviamente gioco per Napoli e per noi conta solo una cosa, è vincere la prossima partita, perché questo serve.
2: Hai lasciato ovviamente tanti amici a Bologna, uno in particolare è Ferguson, poi qui ci sono altri due scozzesi come Gilmour e McTominay. Cosa ti lega in particolare a Lewis?
3: No, Lewis sì, è un po' come mio fratello adesso, anche lo sento spesso, sì, è un grande amico mio, con chi ho vissuto anche i momenti belli, non solo a Bologna nel calcio, ma anche per esempio le vacanze, i momenti belli con sua famiglia, mia famiglia, quindi è bello di rivederlo, sì.
2: Però come dicevi giustamente, ti sarà avversario ovviamente in campo, cosa servirà al Napoli per battere questo Bologna in una partita ovviamente molto importante, visto insomma le ultime tre sconfitte, serve tornare a vincere al Maradona?
3: Sì, certo, per noi, per i tifosi, per tutti. Noi dobbiamo dare il nostro massimo, abbiamo una squadra fortissima, adesso non serve più parlare, secondo me dobbiamo parlare in campo, vale per me, perché io adesso sono rientrato, adesso faccio questa intervista con piacere ovviamente, però io non voglio parlare tanto, voglio farmi vedere, e vale anche per la squadra, dobbiamo parlare in campo domenica.
2: Assolutamente giusto. Senti, ti chiedo allora a questo punto, visto che sei in Italia da tanti anni, il Bologna ovviamente, il Napoli, qual è l'aspetto in cui ti senti più cresciuto da quando sei in Italia e un aspetto sul quale invece secondo te devi ancora lavorare e migliorare?
3: Allora, penso che c'è sempre spazio di migliorare, questo non è una solo un punto, secondo me continua sempre, ogni anno di nuovo impari, secondo me si deve essere così, devi migliorarti sempre ogni anno, e questo vale per me, c'è tanto spazio di migliorarmi, ma secondo me sono diventato un giocatore più completo, un difensore molto più completo, ho imparato tante cose, soprattutto al lato difensivo qua in Italia, giocare con tre, giocare con quattro, uomo su uomo, più spazio. Quindi ho imparato tanto e adesso mi sento anche molto pronto, e anche questo anno con mister Allegri, che è un grande allenatore, voglio prendere il più possibile e mettere nel mio tasco. Magari.
2: Per salutarti, ovviamente abbiamo parlato del rapporto con Bologna, non posso non chiederti il rapporto con la città di Napoli, che ormai ti ha adottato. Ci svegli anche un po' il tuo rapporto con la nostra città?
3: Ormai vivo qua un anno e un po' e no, mi sento molto bene, sono abituato a vivere qua, un posto unico, come ho detto sempre. Sì, mi sento molto bene qua e voglio anche dare questo alla maglia di Napoli e ai tifosi, che io do il mio massimo sempre per loro.
2: Ho l'augurio di alzare qualche trofeo.
3: Sì, questo è l'obiettivo.
0: Così dunque Sam Bekema si dice pronto, ma intanto i titolari della difesa azzurra sono altri. Per Massimiliano Allegri arriverà anche il momento di Sam Bekema, mentre per noi invece è arrivato il momento di un altro piccolo stacco pubblicitario.
4: Diretta Azzurra.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Manca meno di un quarto d'ora all'inizio di Napoli-Bologna. Massimiliano Allegri, da quando allena, ha incontrato 26 volte la squadra rossoblù e nel computo ci sono 19 vittorie e 7 pareggi, dunque neanche una sconfitta. E allora l'auspicio, quale migliore auspicio che possa continuare su questa linea per riuscire con il Napoli a portare a casa i primi 3 punti al Maradona, dove c'è per noi Paolo Del Genio. Buona serata
1: Antonio, buonasera a tutti.
0: Paolo, allora parliamo subito della formazione, perché la cosa che più ci balza agli occhi gioca Neres e invece alla fine gioca Vergara. Prima della partita con l'Arsenal Allegri aveva detto: io Vergara me lo tengo in panchina perché sennò non ho altri centrocampisti. Stasera invece lo butta dentro subito.
1: Io non lo so se era proprio un ballottaggio Neres-Lang oppure stava pensando, e potrebbe aver pensato, uso il condizionale, anche a un sistema di gioco diverso, perché la presenza contemporanea di De Bruyne e di Vergara mi fanno pensare anche a un 3-4-2-1, con Di Lorenzo nei tre, con Politano e Spinazzola, con Lobotka e Gilmour nei quattro e con De Bruyne e Vergara alle spalle di Højlund. Ovviamente questa è un'ipotesi che non è campata in aria, perché metterebbe i giocatori più nelle loro posizioni rispetto al 4-3-3, dove Vergara dovrebbe andare a fare quello alto a sinistra, che non è proprio il suo ruolo preferito. Quindi i giocatori sarebbero nelle loro posizioni, non è che io lo dico, sto dicendo che io la preferisco, ma la logica potrebbe portare delle scelte, potrebbe portare a cambio di questo sistema, andando verso questo sistema di gioco. Ovviamente ve lo dico appena inizia la partita, se poi l'ha fatto Allegri è solo una mia ipotesi.
0: Questo per essere un po' più aggressivi, ovviamente, non cominciare invece come contro l'Arsenal.
1: La logica, di questo sarebbe più semplice, sarebbe determinato dal fatto di mettere i giocatori nelle posizioni migliori, dove sanno esprimersi al meglio, cioè De Bruyne e Vergara, se noi vogliamo definirli, li definiamo trequartisti, sottopunta, ecco, in questo sistema sarebbero tutte e due alle spalle di Højlund, quindi nella quella zona di campo dove esprimono meglio le loro qualità.
0: Ecco, la partita con l'Arsenal è stata criticata da molti per l'atteggiamento del Napoli un po' remissivo in alcune fasi della partita. Non sarà sfuggito agli ascoltatori più attenti che a un certo punto nel secondo tempo ti è uscita quasi un'invocazione, no? A un certo punto hai detto giocatela, e condividi che forse Napoli doveva essere un po' più coraggioso.
1: Ma io sono sempre dell'idea di giocarla, ma lo ribadisco sempre per evitare che qualcuno capisca male, non è questione di mie preferenze, le mie preferenze non contano a un cavolo, cioè non c'entra niente quello che piace a me, non piace a me, conta invece moltissimo quello che fanno le squadre che poi riescono a produrre palle gol, a consegnare meno palle gol agli avversari. Sinceramente, vedendo tante partite, leggendo molte statistiche, le squadre che producono di più e concedono di meno sono quelle che giocano il pallone, che difendono con maggiore aggressività, che non si abbassano per larghi tratti della partita. Tutte cose che noi purtroppo abbiamo fatto o in negativo e non fatto quelle positive che ho elencato. Speriamo di iniziare a vederle oggi.
0: Grazie Paolo, magari ci sentiamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Torniamo in studio giusto per ricordarvi che siete su Kiss Kiss Italia, tra poco la radiocronaca di Napoli-Bologna. Vi ricordo che oggi si gioca anche Sassuolo-Juventus alle 20:45 e quando siamo giunti a 50 minuti dopo le 17 possiamo andare a cedere la linea allo stadio Maradona a Vincenzo Perna.
2: Grazie per la linea, grazie ad Antonio Mercurio allo studio centrale di Kiss Kiss Italia. Un saluto da parte di Vincenzo Perna, benvenuti qui allo stadio Diego Armando Maradona. Ne approfitto per salutare e ringraziare anche Angelo Zilla, che sta curando la parte tecnica qui in esterna, così come ovviamente sia lo studio centrale di Kiss Kiss Italia con Giovanni Sorrentino, così come anche Fabio Esposito per quanto riguarda la regia di Kiss Kiss Napoli. Non è stadio Diego Armando Maradona sold out, perché purtroppo ancora una volta tanti sono italiani invenduti, però chi c'è si fa sentire. Poco fa lettura delle formazioni ufficiali delle due squadre e ovviamente la parte di tifoseria delle curve, quelle che sono un po' più gremite, non hanno mancato di farsi sentire. Bella cornice di pubblico anche in tribuna, devo dire la verità, forse un po' i settori inferiori, così come anche il settore distinti, che magari lasciano un po' a desiderare. Le squadre si sono allenate sul terreno di gioco, terreno di gioco che è stato bagnato poco fa in maniera copiosa, soprattutto Paolo, e qui ti coinvolgo, nella parte dove c'è un po' più di sole rispetto a quella un po' più coperta dove è la nostra postazione.
1: Sì, il sole in questo momento è, come sempre chi frequenta all'epoca da tanti anni l'allora San Paolo, adesso Maradona, sa che fino a un certo punto i distinti sono il settore con il sole e la tribuna dove siamo noi, quelli che, quel settore che va prima in ombra, quindi c'è ancora il sole, ora preciso non riesco a essere, però credo per poco, c'è ancora il sole che illumina quella fascia di fronte a quella dove siamo noi. Diciamo per fare capire a chi non, ma tutti l'hanno capito, quelli che ascoltano, dal lato opposto dove sono le, collocate le panchine.
2: Beh sì, e quindi diciamo ancora viene innaffiato il terreno di gioco, che però mi sembra in ottime condizioni, no?
1: Sì,
2: Paolo?
1: Sì, no, ma il terreno di gioco sono anni che oramai il terreno di gioco del, del Maradona sta in ottime condizioni.
2: Ve le abbiamo già anticipate nel corso del prepartita con lo studio centrale di Radio Kiss Kiss Italia e ovviamente ne approfitto anche per salutare chi ci sta ascoltando anche su Kiss Kiss Napoli, ma intanto a quel punto vogliamo ricordarvi anche quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre. Partendo dal Bologna, che quest'oggi non viene schierato da Tedesco bensì da Andrea Tarozzi, il suo vice, visto che l'allenatore italo-tedesco è squalificato. Pessina tra i pali, Holm, Eghem, Teat e Miranda per quanto riguarda la difesa. Ferguson, Amondarain, Pobega per il centrocampo, Bernardeschi e Cambiaghi dietro a Piccoli. E poi c'è il Napoli, Milinkovic-Savic tra i pali. Allegri sceglie Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola questa volta in difesa. Lobotka e Gilmour saranno insieme probabilmente a Kevin De Bruyne a centrocampo, con Antonio Vergara che viene posizionato sulla corsia alta a sinistra e Politano a prendersi la sua solita corsia di destra e soprattutto Rasmus Højlund al centro dell'attacco. Il direttore di gara sarà Bonacina della sezione di Bergamo e noi siamo pronti a raccontarvi in diretta e in esclusiva, reti unificate su Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Napoli-Bologna.
3: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata!
4: Olive granata, metti in tavola!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere?
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Nello sport come nella vita ogni crisi è una possibilità di rinascita, bisogna dimenticare ciò che ci ha fatto stare male, immaginare giorni felici e lavorare per far sì che uno di quei giorni sia qui ed ora. Il Napoli di Allegri viene da 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions, un'inerzia da invertire subito. Guai a lasciarsi soggiogare dagli eventi, perché è proprio adesso che bisogna picchiare più forte. Perché settembre è ormai inoltrato, non si può più rimandare, è la vita che torna a routine. Il ritorno sui banchi di scuola fa sera prima, le foglie iniziano a ingiallire, tutto è lì a ricordarci che la vita va avanti e che non c'è tempo per rimuginare sugli errori passati. E così anche il calcio, dove bisogna guardare i punti a disposizione come quelli col Bologna e non a quelli già perduti. La città chiede risposte e gli azzurri sono pronti a dimostrarli di che pasta sono fatti. Dallo stadio Diego Armando Maradona, il giorno di Napoli-Bologna. Benvenuti da Vincenzo Perna
1: e da Paolo Del Genio.
0: Super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Le due squadre sono già sul terreno di gioco e ovviamente i tifosi si lasciano andare a una sbandierata con un bellissimo colpo d'occhio anche in curva B con la sciarpata tutta azzurra a sostegno degli azzurri.

0: il sorteggio, ma il Bologna nel frattempo si sta un po' attardando nella foto di rito e quindi Di Lorenzo è lì che aspetta. Finalmente il Bologna arriva in postazione per la foto ufficiale, dopodiché Ferguson va a raggiungere Giovanni Di Lorenzo proprio per il consueto scambio di gagliardetti e poi si va con il sorteggio e quindi con la monetina. Sorteggio vinto dal Napoli, vediamo la scelta effettuata da Giovanni Di Lorenzo, mentre il resto dei giocatori del Napoli al centro del campo si vanno a dare il 5, si vanno ad incitare. Sul lato alto del campo c'è sicuramente tanto sole, intanto si coordinano le due squadre perché il Napoli si deve spostare nella metà campo sotto la curva A. Nella buona e nella cattiva sorte, questo un messaggio che poi viene coperto da parte della curva A, questo sicuramente è un bel segnale da parte dei tifosi del Napoli. Napoli che attaccherà da destra verso sinistra. Intanto, prima del fischio d'inizio, ne approfittiamo per un super spot.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Il Napoli ha scelto di battere e quindi c'è già Vergara sul pallone. Paolo, è sicuramente una gara importante e bisogna cominciare a giocarla subito perché ormai l'attesa dopo l'ennesima sconfitta che è arrivata con l'Arsenal diventava spasmodica.
2: Eh sì, siamo pronti per iniziare questa gara, è una gara importante come tutte, però quando vieni da un momento difficile il risultato diventa un qualcosa di fondamentale da cui non si può prescindere, anche se contiamo molto anche nella prestazione.
0: Partiti in questo istante con Kevin De Bruyne che subito la lancia verso Milinkovic-Savic che va al lancio lungo. È iniziata Napoli-Bologna e Teat di testa prova a rinviarla, la riconquistiamo con Antonio Vergara subito dopo un passaggio di testa di Spinazzola, poi Lobotka che non riesce a controllarla e anzi è molto bravo un giocatore del Bologna a guadagnarsi la rimessa laterale. Si tratta di Amondorain, calciatore che è un po' a sorpresa, gioca dal primo minuto. Adesso Rachmani anticipa bene Piccoli, poi Kevin De Bruyne chiama in causa Billy Gilmour. Siamo sul lato destro della nostra tre quarti, allora Giovanni Di Lorenzo con Politano che con calma la appoggia verso Amir Rachmani. Paolo.
2: Mi sembra che costruiamo a 3-2-4, sì, dovrebbe essere quello che ho detto io, con Vergara e De Bruyne alle spalle. Attenzione,
0: Spinazzola aveva conquistato il pallone su Holm, viene fischiato fallo da parte di Bonacina. Vedremo anche attraverso il replay. Di solito questi contatti all'inizio del campionato, Paolo, non li avevano fischiati.
2: Lo so, però qui l'attaccante che fa fallo alle spalle, di solito vediamo. No, beh, c'è un po' una spinta comunque.
0: Sì,
2: stavo
0: mano,
2: dicendo che
0: diciamo,
2: potrebbe essere, fra tutti gli effetti, veramente un 3-4 con Spinazzola che poi si deve abbassare ovviamente da questa parte per seguire Bernardeschi, però potrebbe essere così. Nella fase difensiva si mette però 4-4-1-1 con De Bruyne dietro a
0: Rasmus Højlund. Adesso Piccoli provava a prolungare il pallone verso Cambiaghi, però molto bene è arrivato la copertura da parte di Amir Rachmani. Adesso Teat contro Højlund, la lascia scorrere per Egem che però non riesce a liberare. Allora Billy Gilmour provava a servire Vergara, sbaglia la misura del passaggio, aveva capito tutto Holm. Sicuramente Paolo bisogna lavorare bene tecnicamente perché tatticamente Napoli ci ha dimostrato di essere a livello, ma tecnicamente spesso e volentieri abbiamo sbagliato un po' troppi palloni.
2: Non bisogna avere fretta nelle giocate come l'ha avuta adesso Gilmour.
0: Adesso Piccoli nell'uno contro uno con Amir Rachmani che prova a contenerlo, poi sbaglia il passaggio per Amondorain che poi non recupera il pallone. Allora il Napoli lo può gestire con Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne la allarga dalle parti di Matteo Politano, siamo quasi al limite dell'area di rigore, rientra sul sinistro, poi la dà Giovanni Di Lorenzo ma non con i tempi giusti. Kevin De Bruyne, pallone al centro di testa, Vergara, palla alta oltre la traversa, ma c'è stata la deviazione di un giocatore del Bologna.
2: Sì, all'ultimo momento anticipato, i giocatori del Bologna chiedono la revisione VAR perché quando si assegna un calcio d'angolo e poi si scopre che non c'è si può togliere, però mi sembra che non sia come dicono i giocatori del Bologna. Grande cross di De Bruyne, annotiamolo subito, è bello anche l'inserimento di Vergara.
0: E subito una buona azione al terzo minuto di gioco, ma ancora 0-0 tra Napoli e Bologna. Calcio d'angolo, il primo del Napoli,

0: Si batterà sulla corsia di destra, c'è Politano con il mancino a rientrare, ma si è avvicinato anche Antonio Vergara, vedremo che scelta, anzi no, viene tolto,
1: hanno
0: viene revocato.
1: VAR, sì.
0: Viene revocato il calcio d'angolo al Napoli, perché evidentemente l'ultimo tocco era di Antonio Vergara. E allora nulla, sì, di fatto, si riparte con una rimessa dal fondo, ne approfittiamo, super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Il Bologna prova a giocare il pallone sulla corsia di destra con Olma, che prova a far correre anche Bernardeschi, chiuso da Rafa Marin, benissimo e senza fallo. Poi Kevin De Bruyne, Gilmour, Lobotka. Allarga con calma sempre verso Amir Rahmani, il Napoli la gestisce da dietro, l'allarga sulla destra per Giovanni Di Lorenzo, chiuso, e allora si ritorna ad Amir Rahmani.
1: Nella costruzione proprio a tre, Di Lorenzo in braccetto, Rahmani in braccetto e Rahmani centrale. Nel non possesso si abbassa Spinazzola per Bernardeschi, poi dobbiamo vedere quando attaccano dall'altra parte con Miranda se ci va Politano o se lo prende Di Lorenzo, però comunque ci sono molti momenti in cui mi viene da dire che è un 3-4-2-1.
0: Per adesso il Napoli ha provato ad allungarla con Milinkovic e Savic, purtroppo però non è riuscito a trovare un compagno libero. Allora il Bologna ha riconquistato la palla e la giostra da dietro con Ferguson, poi Theat, adesso per Egem, all'indietro ancora Theat. Il centrale belga allarga ancora più sulla sinistra verso Miranda, il Napoli prova a salire leggermente in pressione nei duelli uno contro uno, c'è De Bruyne su Theat, si va dietro da Pessina, ancora Theat sempre attaccato dal nostro numero 11, lancio lungo a cercare Bernardeschi che ha provato una diagonale dall'altra parte per mettere in difficoltà il Napoli che non riesce a liberare. Allora Bernardeschi prova ad andare in dribbling, lo argina Amir Rahmani ma rientra in possesso del pallone il numero 10 del Bologna, che adesso cerca il cross sul secondo palo, Spinazzola la fa scorrere avendo capito che Cambiaghi non sarebbe potuto arrivare su questo pallone. Adesso Olmo però riesce a contendere la sfera a Vergara e fortunatamente Vergara però si guadagna un fallo laterale.
1: In non possesso diventa 4-4-2 perché loro giocando a 4 per andare a avvicinare Højlund sui due centrali loro si alza De Bruyne, questo lo vediamo spesso, e Vergara e Politano prendono i due esterni Olme e Miranda.
0: E adesso c'era un chiaro fallo su Højlund, invece no, viene fischiato fallo a Højlund nei confronti di Pobega quando era stato trattenuto vistosamente da dietro da Ferguson, anzi da Egem, e poi alla fine caduto a terra ha travolto Pobega e il direttore di gara ha dato fallo a loro.
1: Però queste trattenute non le danno più, questi contatti sono quasi consentiti ai difensori, non c'era la spinta, c'era una leggera trattenuta, quindi stanno fischiando così quest'anno.
0: E adesso il Bologna può beneficiare, quando siamo arrivati al settimo minuto di gioco, di un calcio di punizione, il gol di Theat, il calcio di punizione di Bernardeschi ha sorpreso il Napoli che era tutto fermo. Intanto fa segno Bergamo che stanno Bonacina che sì, stanno guardando le linee,
1: c'è Spinazzola e altri che hanno alzato il braccio. Io
0: vedremo se sarà segnato oppure no.
1: L'unica soluzione quando batte un angolo così salire per metterli in fuorigioco, speriamo che sono saliti tutti, non ho rivisto ancora il replay, speriamo che sono saliti tutti in tempo e non si sono fatti mi sa che no,
0: probabilmente sono rimasti un po' ferme.
1: Mi sa che proprio Spinazzola, però non ne sono sicuro, che alza il braccio per chiedere il fuorigioco è proprio quello che invece scende un po' troppo rispetto alla linea malmessa e quindi tiene in gioco.
0: Grande distrazione del Napoli, manca ancora il pallone sul terreno di gioco perché stanno analizzando ancora con il fuorigioco automatico il gol di Theat. Vedremo un po' se effettivamente verrà assegnato il gol al numero 3 del Bologna.
1: Vediamo un po', fuori gioco!
0: Annullato!
1: Quando dura tanto ci sono buone speranze, in questo caso per noi era la speranza che cambiasse la decisione. Il fatto che durava tanto si vedeva che era veramente al limite, l'hanno rivista e poi lì era evidentemente per loro, con le immagini che hanno a disposizione, molto chiaro. Per noi che l'abbiamo rivista ancora una volta a velocità normale diventava difficile,
0: impossibile praticamente riuscire a capire se Theat fosse o no al di là della linea. Però stavolta ci dice bene, Billy Gilmour viene messo giù sulla tre quarti. Napoli che ha provato a battere subito velocemente, ma evidentemente Bonacina oggi vuole fare le cose per bene.
1: Sbaglia perché c'era un mezzo metro, c'era e la palla non era in movimento, aveva battuto bene Rafa Marin. Ieri non mi ricordo in quale partita c'è stato proprio un gol, grazie a una, la gol dell'Atalanta se non mi sbaglio, è stato grazie a una punizione battuta velocemente, un mezzo metro più lontano si deve far battere così.
0: E invece no, e quindi il Napoli gestisce questo pallone. Adesso siamo tutti nella metà campo avversaria con Rafa Marin che sale addirittura sulla tre quarti, allarga sulla sinistra per Spinazzola, uno contro uno con Bernardeschi, rientra centralmente, poi Lobotka al limite dell'area, ancora Lobotka cerca di entrare in area di rigore, poi però deve appoggiarsi ancora su Spinazzola, si fa vedere Kevin De Bruyne, lo serve adesso Leonardo. Poi Kevin De Bruyne con 1-2 con Lobotka, tutto chiuso, arrivano anche i raddoppi, Spinazzola ancora al limite dell'area per Lobotka, trova Kevin De Bruyne, il mancino e il cross però viene rimpallato in fallo laterale da un calciatore del Bologna, super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Anzi no, il pallone non era uscito, Kevin De Bruyne l'ha preso praticamente sulla linea laterale, allora Di Lorenzo con Højlund che viene fermato, poi il Bologna riesce a ripartire e qui Højlund, Paolo, poteva fare meglio.
1: Ha aspettato troppo che gli arrivasse, doveva andare lì incontro al pallone, il pallone era lento, doveva andare lì incontro al pallone.
0: E quindi Bologna che in questo decimo minuto di gioco, se ne sono già andati 10 minuti di questo primo tempo, ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, anche perché è stato annullato il gol a Teat 3 minuti fa, al 7° minuto, colpo di testa del difensore del Bologna, ma fuori gioco sul calcio di punizione di Bernardeschi, e quindi si resta a reti inviolate. Pessina, lancio lungo a cercare Bernardeschi, la stoppa di petto a centrocampo, poi Olm all'indietro verso Eggerman. Napoli prova a salire in pressione, ma il Bologna si rifugia in Pessina, mantiene il controllo del pallone. Poi si gioca sulla corsia di sinistra con Miranda, chiuso da Politano. Allora Teat, ancora da Pessina, sale Kevin De Bruyne, cercano di mettere in difficoltà gli avversari, i giocatori del Napoli. Eggerman attaccato da Lobotka, poi Olm che su Vergara in grande difficoltà, ancora Vergara, Olm che cerca di far uscire il pallone che però non era uscito, era sulla bandierina. E per il direttore di gara sì, quindi rimessa laterale per il Bologna. Lo batte Olm. Olm rinvio lungo a cercare Amondrain in avanti per Piccoli. Rafa Marin trattiene Piccoli, in questo caso invece c'è il fallo di Rafa Marin.
1: Sì, prima avevamo questo dubbio, giocano Pobega e Ferguson nei due e gioca Amondrain alle spalle di Piccoli con ovviamente Cambiaghi a sinistra e Bernardeschi parte da destra. Un paio di volte l'abbiamo già visto svariare su tutto il fronte d'attacco, comunque parte da destra, piede invertito come Cambiaghi dall'altra parte.
0: 12° minuto di gioco per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Vi stiamo raccontando come sempre in diretta e in esclusiva Napoli-Bologna 0-0 ancora tra i partenopei e la squadra di Tedesco, anche se oggi in panchina c'è Andrea Tarozzi. Rinvio di Pessina a cercare Piccoli che la controlla, serve Olm, poi Bernardeschi attaccato da due calciatori del Napoli trova un ottimo tracciante verso Amondrain. Attenzione, bravo Lobotka a mettersi davanti al pallone e a guadagnarsi un fallo sull'argentino.
1: Sì, sì, corretto il fallo fischiato dall'arbitro. Lobotka era ritornato velocissimo, si era messo con il corpo tra palla e avversario e ha guadagnato la punizione.
0: Punizione che è già battuta da Rafa Marin per Amir Rachmani. Il pallone vola sulla destra per Giovanni Di Lorenzo, scattava Politano, non servito però dal nostro capitano che viene comunque in avanti, poi lo serve, arriva il numero 21 che prova a rientrare sul mancino, sfida Popega nell'uno contro uno ma si appoggia poi a Billy Gilmore centralmente da Lobotka, sale anche il Bologna nel pressing, allora il Napoli si rifugia su Milinkovic Savic che addirittura era sulla nostra tre quarti, allora poi Rafa Marin all'indietro per Lobotka che prova uno sprint provando a superare Amondrain, poi si abbassa Højlund a giocare e allora il pallone vola sulla corsia di sinistra verso Spinazzola, uno contro uno con Bernardeschi, rientra sul destro, il cross rimpallato con un colpo di tacco da Eggem, poi il colpo di testa sia di Gilmour sia di Lobotka con il Bologna, che recupera però questa sfera, poi Piccoli che provava a venire in avanti con un colpo di tacco chiuso però bene da Rafa Marin, poi Spinazzola non riesce a servire Vergara, aveva capito tutto Bernardeschi, così come ha capito tutto Vergara, che esalta il pubblico del Maradona con un'ottima azione personale e serve Spinazzola, entra in area di rigore, Spinazzola al limite per De Bruyne, alto e laterale, Kevin De Bruyne si divora un gol praticamente fatto, praticamente un calcio di rigore a gioco attivo, Paolo.
1: In movimento, sì, una bella palla è arrivata a rimorchio, non è riuscita a coordinarsi bene, aveva un avversario davanti, ha riprovato ad angolarla, ha sbagliato di poco ma non di pochissimo il tiro, non si è messo bene con il corpo, il pallone di Spinazzola era ottimo e anche il movimento di De Bruyne era ottimo. Confermo quello che avevo detto prima della partita, cioè che in fase di possesso l'ampiezza la danno Politano a destra e Spinazzola a sinistra e Vergara stringe vicino a De Bruyne alle spalle di Højlund.
0: Il Napoli ha già recuperato il pallone con Billy Gilmour che chiama in avanti anche Rafa Marin. Siamo nella metà campo avversaria, Spinazzola sulla corsia di sinistra che sta facendo molto male al Bologna, ancora Spinazzola, va sul mancino, finta il cross, rientra sul destro, ancora Spinazzola. Spinazzola si fa aiutare da Antonio Vergara, poi ancora Spinazzola al limite dell'area, scambio con Højlund, Højlund fermato, Højlund commette anche fallo, noi ne approfittiamo. Super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Dopo un quarto d'ora di gioco, ancora Napoli 0, Bologna 0 in questo appuntamento dello stadio Diego Armando Maradona, con il Napoli che vuole a tutti i costi il successo, un successo al Maradona che per adesso in questa stagione ancora non è arrivato. Siamo nel corso della quarta giornata di campionato e Pessina va con il rinvio lungo a cercare Piccoli, Rafa Marin si mette bene con il corpo, poi probabilmente commette fallo su Piccoli, voleva un fallo di mano a Mondraim e poi arriva, dopo le proteste dei bolognesi, il calcio di punizione assegnato da Bonacina. Qui si trattengono tutti e due, poi il braccio a terra però di Rachmani, cioè il pallone lo tocca, però si diceva che quando si è in scivolata col braccio a terra a sostenere il corpo non dovrebbe essere calcio di punizione. Seguiamolo perché dalla stessa posizione,
1: stessa
0: dove
1: stessa posizione
0: teatra...
1: di prima, stesso battitore Bernardeschi, esatto. Salgono di nuovo in cinque per...
0: all'interno dell'area di rigore,
1: noi siamo
0: portiere.
1: In linea non proprio alta, un po' all'interno dell'area.
0: E adesso si allontana però Bernardeschi, lascia Ferguson e quindi con il destro ad uscire per questo calcio di punizione, parte il cross sul secondo palo, la sponda, Højlund non ci arriva, Vergara allontana perché fortunatamente la sponda era arrivata in una zona dell'area di rigore, Paolo, dove non c'erano compagni di squadra.
1: Sì, hanno fatto una soluzione diversa loro. Noi non è che l'abbiamo letta benissimo, perché hai detto bene fortunatamente, perché comunque aveva colpito e sono pericolose queste situazioni quando colpisce uno sul secondo palo rimettendola in mezzo, non sono facili da leggere per la difesa.
0: Fallo laterale per il Napoli perché ha sbagliato Pessina, super spot per noi.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Il Napoli ha rimesso in gioco il pallone, lo sta trattenendo con Milinkovic Savic che la mette nei piedi di Lobotka, in questo momento il calciatore più basso del Napoli, lo porta a spasso per il campo, ma siamo ancora sulla nostra tre quarti. Billy Gilmour ancora verso Stanislav Lobotka, il numero 68 non trova compagni liberi, scende a dare una mano anche a Rafa Marin e adesso agisce centralmente, lo sposta il pallone sulla destra verso Rachmani che chiama in causa Giovanni Di Lorenzo, poi Politano, poi Rasmus Højlund che viene affrontato da Eghem, stavolta lo vince il duello e allora Lobotka può allargare sulla corsia di sinistra verso Spinazzola che punta Bernardeschi, ancora Spinazzola rientra sul destro, poi allarga al limite dell'area, Vergara sbaglia il tracciante all'interno dell'area di rigore per De Bruyne, ma bravissimo Di Lorenzo a recuperare al limite dell'area, allora Kevin De Bruyne stavolta può, la trivela sul secondo palo, troppo lunga per tutti ma non per Politano che può arrivare su questa sfera, riconquistarla e giocarla con Billy Gilmour, siamo sulla destra con Matteo Politano che punta Cambiaghi, ancora Matteo Politano, il cross, Højlund di testa, fuori di pochissimo, Al 18° minuto di gioco il Napoli sfiora con Højlund con un colpo di testa mancato e una sbagliata uscita da parte di Pessina nella sua area piccola.
1: Clamoroso, l'avevo vista dentro perché il portiere a vuoto, colpo di testa in anticipo, non l'ha presa bene,
0: l'ha presa di schiena,
1: vedendo il replay purtroppo è andata fuori perché l'ha colpita con la schiena, nemmeno nuca, proprio parte alta del collo diciamo, e quindi non è riuscita a indirizzarlo.
0: Però al 18° minuto possiamo dire che questa è l'azione più clamorosa capitata tra i piedi di un calciatore del Napoli, in questo caso sulla testa di Rasmus Højlund, che non è riuscito a indirizzare verso la porta avversaria il pallone. Allora si resta ancora 0-0 al 19° minuto di gioco, rimessa laterale per il Bologna. Rafa Marin interviene su Piccoli, forse con un fallo, ma lascia giocare il direttore di gara. Poi Lobotka, messo giù stavolta da Ferguson, che voleva un fallo di mano dopo aver tirato giù come un sacco Stanislav Lobotka. Paolo.
1: No, mi sta piacendo, alcune cose del Napoli mi stanno piacendo, la costruzione viene meglio a tre o con Lobotka o con Gilmour che si abbassano, ci stiamo muovendo abbastanza bene. Qualche errore anche stavolta, uno stop sbagliato di Gilmour ci può stare, però c'è un posizionamento in campo con De Bruyne e Vergara che si possono cercare molto alle spalle di Højlund, che può essere molto interessante e pericoloso per il Bologna.
0: Eh sì, intanto siamo giunti al 20° minuto di gioco con il Bologna che prova a venire in avanti appoggiandosi sempre a Bernardeschi, stavolta preso da dietro da parte di Leonardo Spinazzola, fallo che in questo caso sentiamo di dire ineccepibile, ma nella metà campo del Bologna. Ne approfittiamo, super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E dunque ancora 0-0 tra Napoli e Bologna. Vi ricordo che siete su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli a reti unificate, come accade per tutti gli incontri degli azzurri sia in campionato che in Champions League che in Coppa Italia. Vi racconteremo in quanto radio ufficiale tutti i match del Napoli. Napoli che adesso ha riconquistato il pallone, lo porta a spasso con Billy Gilmour, lo mette sulla corsia di destra tra i piedi di Giovanni Di Lorenzo, che però si appoggia su Kevin De Bruyne che sta variando spesso e volentieri il fronte. Adesso centralmente Politano che prova il tracciante in area di rigore verso Højlund che cercava un cross rimpallato, non arriva però sul fondo per la copertura di Theat che fa rimbalzare il pallone verso Pessina.
1: Però siamo meno statici delle precedenti partite nella fase offensiva, qui si è allargato Højlund insieme a Vergara, in aria era arrivato Spinazzola, un paio di volte abbiamo visto Rafa Marin andare in appoggio al centrocampo, le cosiddette rotazioni che oramai nel calcio di oggi sono molto importanti per far perdere riferimenti agli avversari.
0: E fortunatamente vinciamo tutti i duelli con Piccoli di testa, ma purtroppo sbagliamo ancora di misura, stavolta è Billy Gilmour a non riuscire a servire Rafa Marin, pallone troppo lungo, rimessa laterale per il Bologna. C'è Andrea Tarozzi proprio da quelle parti con invece Massimiliano Allegri arrabbiatissimo sulla propria panchina, è uscito anche fuori dall'area tecnica perché effettivamente il Napoli dovrà approfittare di ogni piccolo spiraglio per far male al Bologna. Non possiamo assolutamente cincischiare, Paolo, c'è una partita da vincere oggi.
1: Devo usare la parola che usa di più, Allegri, tecnicamente. Tecnicamente è importante oggi fare le cose bene, non sbagliare passaggi come l'ha sbagliato qualche volta Gilmour, non sbagliare il tiro come l'ha sbagliato purtroppo De Bruyne, non sbagliare, chiamiamolo così, il colpo di testa, quella, però il movimento era molto buono come ha fatto Højlund. Beh, queste cose diventano fondamentali, è chiaro, però se continui a giocare così e riesci a produrre 3-4 situazioni pericolose, in quanto tempo le abbiamo fatte? In 21 minuti, la speranza è che qualcuna vada a buon fine è più alta ovviamente.
0: E adesso abbiamo subito riconquistato il pallone sulla rimessa laterale del Bologna e sfera che arriva tra i piedi di Milinkovic-Savic che lo affida poi a Rafa Marin, chiamato in causa adesso Stanislav Lobotka, il pallone che va sulla corsia di sinistra da Leonardo Spinazzola, ancora all'indietro verso Lobotka, il Napoli però è ancora nella propria tre quarti e cerca lo spiraglio giusto per riuscire ad andare verso la porta avversaria. Lobotka porta a spasso il pallone, poi Vergara, Antonio Vergara che sbaglia, però sbaglia nel tentativo di eludere il pressing di Amondarain e quindi il pallone finisce fuori e questi sono altri errori da non fare.
1: Più dell'errore tecnico che ha perso il controllo del pallone, e l'errore tecnico ci può anche stare, per carità, è un errore concettuale perché quella non è la zona di campo siamo a 55-60 metri laterali, non siamo in una zona dove devi provare la grande giocata, lì si deve fare la giocata semplice, uno, due tocchi, darla al compagno, fare il contromovimento, farsi restituire il pallone, far sviluppare l'azione. Non siamo al momento ancora della rifinitura dove devi cercare il passaggio a rischio, quindi è proprio concettualmente la giocata fatta in una zona di campo dove non si deve fare quel tipo di giocata, appunto.
0: E adesso il Bologna prova a venire fuori dalla propria metà campo con un lancio lungo che però ha capito Amir Rachmani, che lo rilancia dalle parti di Kevin De Bruyne, un rimpallo favorisce poi Antonio Vergara che cerca il cross troppo lungo però Ilund, e quindi lo riconquista il Bologna che lo gioca con Cambiaghi messo giù da Giovanni Di Lorenzo. Però questa è la stessa trattenuta di Ilund di prima,
1: ma qui lo deve fare, lo deve fermare per evitare la ripartenza. Ci sta secondo me questa punizione, devo dirti la verità.
0: Battuta velocemente da parte del Bologna che aveva effettivamente, diciamo, la possibilità di ripartire, però per lo stesso discorso fatto prima con il Napoli ha bloccato tutto Bonacina. Ne approfittiamo allora per un super spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 25esimo minuto di gioco in corso, Napoli 0, Bologna 0 in questa quarta giornata del campionato di Serie A. Il Bologna ha rimesso in gioco il pallone, lo gioca con Pobega che chiama in causa Miranda, poi ancora Pobega verso Cambiaghi, 1-2 cercato ancora con Miranda, ma fortunatamente il Napoli copre bene tutto. Adesso Teat cerca la sventagliata lunga per Piccoli nell'uno contro uno con Amir Rachmani che però interviene di testa. Gilmour messo giù da Pobega e c'è fallo di Pobega e credo che sia break. Esatto, il tempo per un cooling break. Ne approfitta il direttore di gara Bonacina per poter far rinfrescare le due squadre in questi primi 25 minuti di gioco. Paolo, dicevi bene, si è visto qualcosa davvero di molto positivo del Napoli?
1: No, si è visto innanzitutto la cosa che mi fa piacere annotare, poi la partita è lunga e vediamo di trovare altri aspetti positivi, ancora più positivi, però annotiamo quello che abbiamo visto finora. Abbiamo visto la voglia di introdurre cose nuove ed era secondo me una condizione sine qua non, perché ne avevamo fatte poche di cose interessanti da questo punto di vista. Almeno ci eravamo fermati in alcune partite, le avevamo fatte a tratti, speriamo che oggi le possiamo fare per tutta la gara. Mi piace molto l'idea di costruire a tre, perché avevamo fatto fatica a costruire a quattro, costruiamo a tre e a volte non costruiamo a tre con Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, ma si alza un centrale, Rafa Marin per lo più, anche Di Lorenzo, e viene dentro Lobotka, quindi viene dentro un giocatore che ovviamente avendo qualità ti fa uscire meglio. Poi c'è questa decisione di attaccare con 4-1 finale, Politano e Spinazzola in ampiezza e De Bruyne e Lobotka alle spalle di Højlund, quindi attacchiamo i cinque canali come si deve fare oggi. Insomma, mi sembra che siamo con un'idea, ecco, più precisa e oltre precisa, voglio usare un altro aggettivo, e più offensiva rispetto a quelle che avevamo proposto nelle partite precedenti, sicuramente più offensiva rispetto a quelle che abbiamo proposto nelle partite precedenti.
0: Le due squadre stanno rientrando sul terreno di gioco, anche se questo cooling break ormai più che per dissetarsi, Paolo, è diventato un vero e proprio time out tecnico, sì, e tattico, utilizzato dagli allenatori per dare le proprie indicazioni, e si sta per rimettere in gioco il pallone. Allora intanto per noi un super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Si ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli, quasi sulla linea di centrocampo, ma all'interno della metà campo del Bologna. Lo va a battere Giovanni Di Lorenzo, che chiama in causa Amir Rachmani. Sposta il pallone sulla corsia di sinistra, dove abbiamo fatto un po' più male al Bologna. Spinazzola chiama nell'1-2 Billy Gilmour, poi sbaglia però il controllo, regala il pallone al Bologna che prova con Cambiaghi a risalire il campo. Bravo Kevin De Bruyne però a seguire l'avversario, a riconquistare il pallone, a trasformare l'azione da difensiva ad offensiva, poi Vergara in area di rigore, cerca il cross rimpallato, ancora Vergara, ancora un altro cross troppo lungo per tutti, e se lo va a prendere Teat.
1: Ha avuto un po' di fretta Vergara, perché lì poteva giocarsela uno contro uno per andare a un cross più sicuro e fatto meglio. Qui il primo l'ha sbagliato, il secondo l'ha forzato perché oramai non aveva più il pieno controllo del pallone. L'azione era nata da una grande accelerazione di De Bruyne a centrocampo che aveva lasciato l'avversario sul posto.
0: E adesso il Bologna prova a farsi vedere dalle parti della nostra metà campo con Bernardeschi all'indietro per Eghem per Ferguson che si è abbassato in mezzo ai due centrali, lo gioca infatti adesso il pallone con Theat. Comincia a salire anche Kevin De Bruyne mentre il pallone staziona tra i piedi di Pessina, il portiere del Bologna con ogni probabilità andrà al rinvio lungo perché il Napoli è schierato molto bene, invece no, si appoggia verso Eghem, il numero 14 norvegese, la risposta sulla corsia di sinistra verso Theat, poi Miranda con il mancino a cercare Cambiaghi, affrontato da Matteo Politano. Cambiaghi va via, Politano gli commette un fallo ma lui resiste e allora lascia correre per il vantaggio il direttore di gara. Si va adesso sulla destra con Holm che chiama in causa Bernardeschi, sfida Spinazzola nell'uno contro uno, rientra sul mancino, cerca il cross, Piccoli la aggancia ma male e fortunatamente Napoli la riconquista e la gioca adesso con Kevin De Bruyne. E adesso bisogna essere un po' calmi perché c'è solo Højlund lì davanti, quindi si va dai difensori per aspettare il posizionamento degli in avanti.
1: Sì, ha fatto bene a ricominciare da dietro e a impostare l'azione, loro erano in pressione, una volta persa palla, quindi bisogna rimettersi a posto, andare ora dal portiere e ricominciare con la costruzione a tre che adesso viene a fare Gilmour mentre Di Lorenzo si è alzato.
0: Se n'è andata mezz'ora di gioco, Napoli 0, Bologna 0 e ovviamente ancora buonasera da Vincenzo Perno e Paolo Del Genio a tutti quelli che ci stanno ascoltando a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli, tutte le gare del Napoli in diretta e in esclusiva per tutta la stagione. Vergara prova a giocare questo pallone ma ha la meglio Holm, poi lo riconquista Spinazzola che cambia lato dall'altra parte verso Giovanni Di Lorenzo che ha un po' di spazio per salire, lo fa, supera la linea di metà campo, serve poi Politano sulla corsia di destra, Politano uno contro uno con Cambiaghi, arriva anche De Bruyne, il cross al centro e poteva diventare pericoloso, adesso il tiro di Spinazzola completamente sbagliato e quasi quasi in curva. Paolo,
1: ha scelto di tirare, c'erano altre opzioni, controllare, servire un compagno vicino, ha scelto di tirare, lo spazio per tirare ce l'aveva ma la posizione del corpo non era delle migliori.
0: Attenzione, attenzione perché c'è un brutto giallo. Fallo, c'è anche il giallo per vediamo un po', brutto fallo però è su Amir Rahmani che resta a terra.
1: Io credo che sia Amondo Rahim. Credo che sia basso l'intervento, ora vediamo col replay e quindi non lo so se lo vanno a rivedere per valutare se è da rosso, non credo. E
0: no,
1: basta,
0: è sul piede.
1: Se era più alto si poteva ipotizzare altro.
0: E invece fortunatamente Amir Rahmani si rialza, giallo per Amondo Rahim che diventa quindi il primo ammonito di questo match con Amir Rahmani che gestisce il pallone, lo mette tra i piedi di Rafa Marin. Rafa Marin ancora per Amir Rahmani nel cerchio di centrocampo, Lobotka, ancora Amir Rahmani, ancora Lobotka. Prova a venire orizzontalmente attaccato da Ferguson, chiama in causa Politano, ancora Lobotka, si abbassa anche Kevin De Bruyne per ricevere questo pallone, lo sposta sulla corsia di sinistra verso Rafa Marin. Rafa Marin non trova soluzioni, allora cerca e trova Spinazzola sulla corsia di sinistra, uno contro uno con Bernardeschi, rientra sul destro, il cross al centro, Eghem di testa e poi perfeziona Pobega sempre di testa il rinvio. Bravo però Giovanni Di Lorenzo a rientrare sempre di testa a riconquistare la sfera che poi Rahmani gli appoggia ancora tra i piedi. Adesso pressione del Napoli, vuole il vantaggio la squadra di Massimiliano Allegri. Matteo Politano la sventagliata all'interno dell'area di rigore ma Eghem fa ancora buona guardia di testa, duello tra Ferguson e Højlund con Vergara che al limite dell'area provava a riconquistare questo pallone, non ci riesce e poi bravissimo. Bravo. Rafa Marin a riconquistare sulla tre quarti avversaria questo pallone nel duello con Piccoli, Kevin De Bruyne, siamo al limite dell'area di rigore, chiama in causa Politano, poi Billy Gilmour, ancora Lobotka e poi Spinazzola. Si fa vedere Højlund che non riesce però a trovare Kevin De Bruyne, fallo laterale per il Napoli, super spot.
3: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Spinazzola, già rimesso il pallone in gioco, c'era una rimessa laterale per il Napoli. Kevin De Bruyne, il pallone all'indietro verso Rachmani e poi Di Lorenzo, un po' corto ma lo accomodo ancora nei piedi del nostro numero 13. Ancora Mir Rachmani, si fa aiutare da Lobotka e giochiamo sempre sulla sinistra, un lato del campo che ci sta dando particolari soddisfazioni. Spinazzola centralmente per Højlund, limite dell'area di rigore. Højlund, ancora Spinazzola, la gioca verso Kevin De Bruyne, aspetta che si posizioni però Højlund e con un gioco di prestigio lo serve all'interno dell'area di rigore, poi Kevin De Bruyne, il pallone dentro per Vergara, rinvia Holm lontano dalla propria area di rigore. Amir Rachmani è già sul pallone, Politano sbaglia Matteo Politano che provava a giocarla velocemente per il capitano Giovanni Di Lorenzo quando poteva servire tranquillamente, sì. Rachmani,
1: prima molto bella l'azione che hanno provato nello strettissimo, non nello stretto, erano tanti, alla fine non siamo riusciti ad arrivare alla conclusione, però era una bella iniziativa.
0: Miranda sulla corsia di sinistra cerca il cross all'interno dell'area di rigore, Amondrain riesce a stopparla di petto, cerca un compagno libero, bene però Rafa Marin a chiuderlo grazie anche all'aiuto di Spinazzola e poi Kevin De Bruyne, Billy Gilmore, ancora De Bruyne, bravi ad uscire palla al piede con Matteo Politano, centralmente messo giù, fallo da parte di Ferguson e questo pure è un fallo tattico.
1: Sì, questo è da giallo, secondo me, perché ferma una pericolosa ripartenza che era sviluppata attraverso due grandi giocate di De Bruyne, la prima e la seconda, pressato con calma, si è liberato, controllo orientato, poi passaggio subito, benissimo davvero.
0: 35esimo minuto di gioco e ancora 0-0 tra Napoli e Bologna, 10 più recupero da giocare in questo primo tempo, Napoli che ancora continua a gestire il pallone, Billy Gilmore, Rafa Marin prova a salire la pressione da parte del Bologna, Spinazzola però riesce a mettere tra i piedi di Lobotka il pallone con Amir Rachmani che adesso supera la linea mediana del campo, adesso Politano prova a venire centralmente, non trova spazio, è seguito da Cambiaghi, allora Lobotka centralmente verso Billy Gilmore, arriva al limite dell'area, finta il tiro, poi De Bruyne che cercava l'1-2 proprio con lo scozzese, viene messo giù ma non c'è fallo, dice Bonacina, e allora il Napoli è costretto a recuperare questo pallone, ma lo fa fortunatamente ed è Spinazzola che adesso lo porta in avanti sulla corsia di sinistra verso Vergara, ancora Spinazzola, Spinazzola poi centralmente per Billy Gilmore, chiama in causa Stanislav Lobotka, Amir Rachmani, l'uomo più basso della squadra azzurra che però è sulla tre quarti della squadra bolognese. Di Lorenzo, Politano, seguito e attaccato da Cambiaghi. Politano verso Lobotka nel cerchio di centrocampo dove c'è Amir Rachmani. Ci spostiamo ancora a sinistra. Rafa Marin, Spinazzola, sempre più estremo a sinistra. Spinazzola, il cross, Pessina con i pugni, riesce a rinviare ma la riconquista sulla tre quarti. Gilmore che la mette tra i piedi di De Bruyne. Ancora Spinazzola nell'uno contro uno con Bernardeschi. Spinazzola all'indietro verso Kevin De Bruyne, tunnel a Pobega, poi Vergara in area di rigore, il tentativo di cross e c'è finalmente il primo calcio d'angolo del Napoli sulla corsia di sinistra. Ne approfittiamo, super spot.
3: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Calcio d'angolo sulla corsia di sinistra, quindi adatto a destra a rientrare quello di Kevin De Bruyne, il nostro numero 11, chiama lo schema, si allontana Antonio Vergara, parte il cross teso, rimpallato però di testa sul primo palo da Cambiaghi, poi Gilmore che perfeziona il passaggio verso Lobotka all'indietro da Milinkovic-Savic, potevamo batterlo meglio questo calcio d'angolo.
1: È un po' corto però De Bruyne sta facendo veramente una partita, attenzione, grande palla per lui di Milinkovic.
0: Bella palla di Milinkovic-Savic per Kevin De Bruyne che cerca un altro tunnel per Vergara in area di rigore, Vergara finta il tacco, Vergara il cross direttamente tra le braccia di Pessina.
1: Peccato, avevano attaccato bene la porta sia Højlund che De Bruyne, il tiro cross di Vergara è stato leggermente smorzato dal suo avversario diretto, è arrivato morbido tra le mani di Pessina, per questione proprio di millimetri il pallone non è arrivato invece ai due giocatori del Napoli che avevano attaccato bene la porta.
0: E adesso il Bologna al piccolo trotto prova a gestire questo pallone, ad alleggerire un po' quella che è stata la pressione negli ultimi 15 minuti, Paolo, del Napoli.
1: Sì, la pressione è costante, le occasioni clamorose non sono tante, però la pressione è costante.
0: A proposito di pressione, Giovanni Di Lorenzo cercava di prendersi questo pallone su Cambiaghi con qualche trattenuta di troppo, ma lascia correre il direttore di gara, e allora il Bologna rigioca il pallone sulla corsia di sinistra. Miranda all'indietro per Ferguson. Ferguson che gestisce il pallone con Eggen, il pallone adesso gestito da Pobega e poi Teat, sempre adesso il capitano del Ferguson, attaccato però, e allora Teat per Eggen, che attaccato da Højlund deve rifugiarsi da Pessina. Quando sale la pressione furiosa del Napoli, Paolo, il Bologna va in difficoltà.
1: Io ho visto altre partite del Bologna, ha lavorato molto meglio il pallone, ha costruito molto meglio, in difficoltà oggi.
0: E adesso in difficoltà purtroppo Rafa Marin, che sbaglia un pallone e poi commette fallo. E Bologna che ha già poi rimesso in gioco il pallone con Bernardeschi, che viene in mezzo al campo col Mancino, filtrante per Piccoli in area di rigore, attaccato da Mirrachmani. Va ancora all'indietro da Amodarain, poi Bernardeschi, il sinistro, para a terra Milinkovic Savic, facile.
1: Sì, nessun problema qui per la difesa del Napoli, non ha costruito quasi nulla finora il Bologna, tranne quel gol.
0: Attenzione, perché adesso Milinkovic Savic chiama alla carica il capitano Giovanni Di Lorenzo, centralmente per Kevin De Bruyne, poi Billy Gilmour, siamo già al limite dell'area avversaria. Con Kevin De Bruyne è finito però l'effetto sorpresa, Billy Gilmour ancora lui, allarga sulla corsia di destra verso Politano, poi il capitano Giovanni Di Lorenzo, poi ancora Matteo Politano, e quindi torniamo a ragionare con Rachmani e poi Rafa Marin, ancora a sinistra verso Vergara. Vergara il numero 26, finta il passaggio, poi Olme bravo a frapporsi tra lui e il pallone, a conquistarlo. E adesso attaccato da Vergara, vorrebbe un fallo laterale o un calcio d'angolo. Bravo. Calcio d'angolo, bravo Vergara nella pressione, secondo calcio d'angolo per il Napoli, per noi super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Ed è sempre sulla corsia di sinistra, sempre per il destro di Kevin De Bruyne, c'è lì vicino Antonio Vergara per la palla a due, oppure eventualmente il cross al centro con il destro a rientrare. Abbiamo superato il 40° minuto di gioco, parte Kevin De Bruyne, il cross morbido, Pessina non trattiene, poi Gilmour che finta il tiro, attenzione perché il Bologna è ripartito con Piccoli, Piccoli che viene attaccato da Lobotka, poi scivola, inciampa un po' e il Napoli fortunatamente riesce anche a riconquistare pallone con Stanislav Lobotka, ci siamo ricompattati bene, peccato però per quell'errore, Paolo, di Gilmour.
1: Gilmour ha chiesto qualche cosa, non lo so se in contatto è nell'area di rigore, poi siamo ritornati molto bene, qui bisogna dire condizione buona, tanti giocatori che hanno fatto una corsa di 50 metri a andare a chiudere.
0: Adesso De Bruyne provava a chiamare in causa Højlund, ma troppo corto il pallone in profondità, ha capito tutto Holm che poi lo rilancia verso Piccoli che in di petto riesce a stopparla e a metterla poi tra i piedi di Bernardeschi che chiama in causa centralmente Ferguson. Ferguson porta il pallone sulla nostra tre quarti, ancora Ferguson, arriva al limite dell'area di rigore, la allarga sulla corsia di sinistra verso Cambiaghi. Cambiaghi che adesso finta il cross, ancora il pallone sulla corsia di sinistra con Miranda, ancora Ferguson. Ferguson prova a insistere verso Miranda e poi Cambiaghi. Cambiaghi all'indietro verso Teat. Il Napoli si schiera bene sotto palla, ma adesso siamo tutti nella nostra tre quarti ad attendere una mossa del Bologna. Cambiaghi, Ferguson si lascia aiutare da Pobega di sinistro verso Miranda che con uno scavetto mette in moto ancora Cambiaghi, uno contro uno con Giovanni Di Lorenzo, arriva sul fondo, finta il cross, ancora Cambiaghi, si fa vedere anche Miranda, Cambiaghi rientra sul destro in area di rigore al limite, Pobega tiro alto oltre la traversa, altissimo dalla porta difesa da Milinkovic Savic.
1: Qualche cosa bisogna anche concedere agli avversari, bisogna sempre fare i raffronti sulle altre partite, io ho visto le altre come dicevo prima del Bologna, il Bologna in altre partite ha costruito molto di più, quindi ci può stare, si può concedere un tiro.
0: Eh sì, anche un tiro dalla distanza tra l'altro. Gilmour centralmente per Kevin De Bruyne che l'allarga dalle parti di Matteo Politano, poi Di Lorenzo e Billy Gilmour. Gilmour lo mette tra i piedi di Lobotka, ancora Gilmour, il numero 6 azzurro sposta il pallone sulla sinistra con Rafa Marine che chiama in causa, poi Leonardo Spinazzola, uno contro uno con Holm, salta anche lui. Leonardo Spinazzola rientra sul destro, poi Lobotka prova a evitare la pressione di Amodarain, che però riesce in qualche modo ad arginare il nostro centrocampista. Poi tentativo di palla centrale verso Kevin De Bruyne, attaccato da due giocatori, uno di questi era Ferguson che chiedeva il fallo laterale. Il fallo laterale viene assegnato al Bologna.
1: De Bruyne chiedeva il tocco dell'avversario. De Bruyne, che tra l'altro, per quanto riguarda i giocatori del Napoli, è quello che ha percorso più chilometri.
0: Eh sì, si sta muovendo tanto il nostro numero 11. Adesso Rachmani sbaglia grossolanamente dopo aver recuperato un pallone, che peccato, su Piccoli. Allora il Bologna può rigiocarlo. Vi ricordo che in questo Napoli-Bologna, 44esimo minuto di gioco, 0-0, ve lo stiamo raccontando in diretta e in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Siamo qui allo stadio Diego Armando Maradona, dove il sole ormai non bagna più il terreno di gioco, ma bagna ancora una porzione dei distinti. Uno stadio che non è pieno, ma che comunque fa un buon effetto acustico e visivo. Ultimo minuto di gioco che sta per iniziare, poi sarà recupero e scopriremo quanti minuti darà Bonacina della sezione di Bergamo. Intanto il Bologna sta scorazzando il pallone nella nostra metà campo dal lato di sinistra, con Ferguson che al piccolo trotto chiama in causa Teate, poi Pobega per Amodarain, il contrasto con Amir Rachmani, alla fine c'è il fallo dell'argentino e il Napoli può beneficiare di un fallo subito battuto da Billy Gilmour per Rafa Marin, che sbaglia completamente il passaggio per Spinazzola e regala una rimessa laterale al Bologna.
1: E qui ci vuole solamente un attimo di pazienza, non è che si poteva fare chissà che ripartenze, che contropiede. Loro erano rientrati, quindi è inutile affrettare quel passaggio, meglio fare girare la palla come stiamo facendo abbastanza bene, mantenere la calma, non farsi prendere dall'ansia, perché non è arrivato il gol finora. Il gol arriva solamente se non ti fai prendere dall'ansia e continui a fare quello che hai fatto finora, perfezionando l'ultima giocata ovviamente.
0: Ultimo minuto di gioco che sta per terminare, c'è già il quarto uomo, ovvero Maurizio Mariani, pronto a informare il pubblico e i giocatori in campo quanto recupero verrà concesso. Sono tre i minuti di recupero concessi da Bonacina della sezione di Bergamo. Il Bologna prova a governare questo pallone che è tra i piedi di Pessina, che non vuole rilanciare, va da Teat, rischio pesantissimo per la pressione del Napoli, rinvio lungo dalle parti di Cambiaghi, affrontato da Di Lorenzo, non in maniera fallosa. De Bruyne sbaglia il passaggio di misura per Billy Gilmour al limite dell'area e regala ancora il pallone al Bologna. Il rinvio lungo da parte di Miranda a cercare Piccoli, che stavolta di testa riesce ad anticipare Rafa Marin, ma c'è Amir Rachmani all'indietro che riesce ad allungarlo verso Spinazzola. Spinazzola da Milinkovic Savic e ancora Rachmani che finta il passaggio all'indietro, chiama in causa Kevin De Bruyne che la dà all'indietro ancora da Milinkovic Savic. Si sta per concludere il primo dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Spinazzola rischia su Bernardeschi nella nostra tre quarti, poi all'indietro verso Milinkovic Savic, il pallone sbagliato e allora il Bologna può ripartire con Bernardeschi sulla corsia di destra, sfida Rafa Marin, ancora Bernardeschi va sul destro, entra in area di rigore sul limite del fondo e poi bravissimo Amir Rachmani a intervenire su questo pallone. Spinazzola che rischia e quindi regala ancora il pallone agli avversari, ma bravo però Vergara a farsi strada tra tre calciatori.
1: È un palo qua, fischialo.
0: Poi il sinistro da parte di Pobega sulla pressione verso Højlund, che non era stata fischiata, e allora il Napoli riconquista fortunatamente la sfera e riparte. Kevin De Bruyne cercava il pallone verso Politano, che nel frattempo si era fermato, e quindi altro pallone regalato al Bologna.
1: Nella seconda parte, o meglio, per meglio dire, nella parte finale del primo tempo, un po' di frenesia, come se stesse per finire la partita. Sta per finire il primo tempo, ho capito, 0-0 va bene, non va bene, era meglio se lo facevamo, ovvio. Però questo non significa che dobbiamo incominciare a affrettare le giocate, non è il 90esimo, bisogna continuare a giocare come si è fatto abbastanza bene, costruendo per una mezz'ora.
0: Intanto il Bologna adesso con Cambiaghi gestisce questo pallone attaccato da Giovanni Di Lorenzo, arriva anche Bernardeschi sulla corsia di sinistra, lo scavetto a cercare Miranda che prova a entrare in area di rigore, sombrero su Politano e poi il pallone al centro, arrivava rimorchio a Modo Rain, fortunatamente chiude Spinazzola.
1: Bravissimo Spinazzola perché ha fatto la diagonale che doveva fare corretta, in quel caso ha lasciato la sua posizione per andare a coprire lui il passaggio al rimorchio perché c'erano i compagni che erano arretrati e lui doveva andare a prendere.
0: Attenzione tracciante di Bernardeschi per Cambiaghi, cercava il cross al centro dell'area di rigore, fortunatamente anticipato però da un nostro difensore, ma ancora il Bologna che chiuderà in avanti questo ultimo minuto di recupero che sta per terminare. Vediamo se arriva un cross al centro, se continua a provare a giocarla il Bologna. Bernardeschi, arriva il cross, Lobotka lo rinvia e il direttore di gara dice che può bastare così. Termina il primo tempo di questo Napoli-Bologna, Napoli 0, Bologna 0, Super Spot.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
2: Olive granata, metti in tavola

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: E dunque finisce 0-0 il primo tempo di Napoli-Bologna e noi ovviamente ci ritroviamo per il secondo tempo qui dallo stadio Diego Armando Maradona, intanto linea allo studio centrale, linea ad Antonio Mercurio.
1: Ale, ale, ale.
2: Radio Kiss Italia, diretta azzurra.
3: Dunque 0-0 tra Napoli e Bologna, il Napoli ha creato poco ma ha creato dal Bologna invece nulla, quasi nulla se non il gol annullato a Teate. Delle statistiche andremo a parlare tra qualche minuto con Paolo Del Genio, anche un po' di quello che è stato l'andamento del primo tempo di questo Napoli che è apparso leggermente cambiato, però comunque non è riuscito a segnare, almeno per il momento. Ma cosa è successo nel primo tempo? Noi andiamo a risentirlo grazie agli highlight curati da Gianni Sorrentino.
0: Partiti Napoli-Bologna al limite dell'area di rigore, rientra sul sinistro, poi la dà Giovanni Di Lorenzo ma non con i tempi giusti. Kevin De Bruyne, pallone al centro di testa, Vergara, palla alta oltre la traversa ma c'è stata la deviazione di un giocatore del Bologna. E adesso il Bologna può beneficiare, quando siamo arrivati al settimo minuto di gioco, di un calcio di punizione, il gol di Teat. Il gol di Teat, il calcio di punizione di Bernardeschi ha sorpreso il Napoli che era tutto fermo. Vediamo un po', fuori gioco, annullato, quando annullato. Aveva capito tutto Bernardeschi, così come ha capito tutto Vergara, che esalta il pubblico del Maradona con un'ottima azione personale. E serve Spinazzola, entra in area di rigore, Spinazzola al limite per De Bruyne, alto e laterale. Kevin De Bruyne si divora un gol praticamente fatto, praticamente un calcio di rigore a gioco attivo. Matteo Politano che punta Cambiaghi, ancora Matteo Politano, il cross, Højlund di testa, no. Fuori di pochissimo. Spinazzola all'indietro verso Kevin De Bruyne, tunnel a Pobega, poi Vergara in area di rigore, il tentativo di cross e c'è finalmente il primo calcio d'angolo del Napoli sulla corsia di sinistra. Termina il primo tempo di questo Napoli-Bologna, Napoli 0, Bologna 0.
3: Questo dunque è accaduto nei primi 45 più 3 di recupero, 48 minuti di Napoli-Bologna, non tantissimo. Il Napoli, come detto, ha creato poco, non è riuscito a segnare. Quello che un po' Allegri aveva chiesto ieri in conferenza stampa, aveva chiesto accortezza in difesa, ma soprattutto come dire, un po' di concentrazione, meno frenesia nelle scelte in attacco, perché poi quando si crea poco, purtroppo quel poco che crei devi cercare di portarlo a casa, di segnare, perché sennò altrimenti la partita finisce 0-0. E così Paolo, ha creato pochino il Napoli, però non ha saputo finalizzare.
4: Poco ma non pochissimo, perché comunque nella prima mezz'ora, anzi nei primi 25 minuti, sono state le tre occasioni più nitide: il colpo di testa di Vergara, il tiro su cross di De Bruyne, il tiro di De Bruyne su assist di Spinazzola e anche quell'altra,
3: il colpo di testa di Højlund,
4: pericolosa, sì, quel colpo di testa, spalla, come l'ha presa, però è uscita davvero di poco. Quindi sono tre che, se non ricordo male, sono arrivate nei primi 21, nei primi 30 il Napoli ha fatto bene, poi ha fatto un po' di confusione, si è fatto prendere un po' dall'ansia di non aver bloccato il risultato e ha giocato con più fretta il pallone e questo ha portato a qualche imprecisione di troppo prima ancora di arrivare negli ultimi 30 metri. Dobbiamo continuare a giocare con tanta lucidità e non farci prendere dalla paura. Capisco anche il momento, che è un momento difficile per i risultati che sono maturati finora, però è necessario questo per portare a casa questa partita, è necessaria la lucidità, perché con la lucidità poi arrivano le giocate giuste.
3: Possesso palla 55% Napoli, 45% Bologna, XG Napoli 0,84, Bologna 0,09, cioè il nulla per il Bologna.
4: Questo è un bel dato, perché comunque 0,84 non è male, diciamo, per una squadra come il Napoli dovrebbe essere un'abitudine fare un XG che poi può portare intorno ai 2, speriamo. Quando arrivi a 2 di solito arrivano i gol. E poi lasciare gli avversari a 0-0-6, inutile che lo commento, è molto positivo.
3: Ecco, parlavi delle occasioni che sono arrivate, diciamo, nel primo quarto di gara, soprattutto quando Spinazzola è sembrato avere la meglio su Bernardeschi, poi sul finire ha accusato forse un po' di stanchezza, che ti chiedo della partita sia di Spinazzola che di Vergara, che giocava poi da suo lato.
4: No, ma abbastanza bene tutti quanti. diciamo, dovendo individuare un giocatore che ha avuto il cambio passo, peccato per il tiro che ha sbagliato, io metterei De Bruyne davanti a tutti, è stato uno di quelli insieme a Gilmour che ha percorso pure più chilometri, quindi buonissima partita del belga. Vergara nella sua posizione quando si accentra sa essere pericoloso, sulla fascia non ci sta giocando, al di là dello schieramento quando non abbiamo la palla, dove ovviamente si allarga nel 4-4-2 in non possesso, ma in possesso, come avevo anticipato prima dall'inizio della gara, noi stiamo sviluppando con un 3-4-2-1 e mi sembra una buona idea è quella di Allegri, devo dire, con i giocatori che ha deciso di mandare in campo è più corretto posizionarsi così.
3: Ecco, sicuramente il Napoli trova beneficio da questa costruzione, però probabilmente Politano forse invece si trova un po', come dire, non dico fuori loro, ma insomma forse quello che ha dato di meno degli uomini di attacco.
4: Eh no, è stato coinvolto poco, abbiamo giocato più sul lato sinistro, sul lato destro è stato coinvolto poco, devo dire.
3: Nella ripresa il Napoli non cambierà presumibilmente nei primi minuti, ma se dovesse fare un cambio a questo punto che cosa ti aspetti?
4: Ma io credo che Lang potrebbe entrare subito, anche perché lo vedo in questo momento, anzi più che credo sono sicuro, perché lo vedo già senza maglia in campo a riscaldarsi, però il fatto che non abbia più la casacchina ma è direttamente con la sua numero 70 mi fa pensare che entrerà subito, ora al posto di chi vediamo, però penso che sia pronto Lang.
3: Quindi meno frenesia in attacco per provare a vincere questa partita, si spingerà subito, ma ovviamente bisogna stare anche attenti poi ad evitare ripartenze che possono essere pericolose, se soprattutto dovessimo mettere un altro giocatore d'attacco.

0: Però fin quando quei centimetri ti premiano vuol dire che tutto sommato è stato fatto bene il movimento. Forse Spinazzola ci ha messo un po' più di tempo a salire rispetto ai compagni, e quel leggero ritardo di Spinazzola ha fatto prendere a tutti un grande spavento. Per fortuna è andata bene.
1: E speriamo che invece nel secondo tempo riusciamo a vedere un Napoli un po' più incisivo sotto porta e finalmente a mettere un pallone in rete. Grazie a Paolo Del Genio, lo ritroverete tra qualche istante con Vincenzo Perna. Qui andiamo a cedere la linea per il secondo tempo di Napoli-Bologna.

0: pronti dunque per andare a vivere il secondo tempo di Napoli-Bologna. Allora cediamo la linea allo stadio Maradona a Vincenzo Perna.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
1: Olive granata, metti in tavola.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Le squadre sono già sul terreno di gioco, il Bologna è pronto a battere questo calcio di avvio del secondo tempo. Sono entrati Favasuli e Noah Lang, escono Politano e Vergara. Intanto sta per fischiare il direttore di gara e partiti il secondo tempo di Napoli-Bologna, per adesso 2-0. Paolo, direi che di fatto cambia poco, diciamo, rispetto a quello che ci aspettavamo sul terreno di gioco,
1: però no? Cambiano le caratteristiche come sì. Posizionamento non credo che cambi molto, però Lang può tenere più l'ampiezza, quindi adesso somiglia più proprio a un 4-3-3 con Favasuli che gioca alto e dall'altra parte Lang, Favasuli a destra, Lang a sinistra.
0: Lang che prova a scartare centralmente, limite dell'area, il destro fuori di poco, primo minuto di gioco già Noah Lang prova a salire in cattedra.
1: Allora io volevo dirlo prima di questa bella azione di Lang, lo dico a maggior ragione anche adesso, ma l'avevo già pensato, devo dire che sono totalmente d'accordo con la scelta di Allegri di fare i cambi e apprezzo, visto che le ho sempre chieste, le sostituzioni al 46esimo sono una cosa che va fatta nel calcio, bravo Allegri oggi che le ha fatte.
0: Adesso il Bologna prova l'uscita dal basso, fallo da parte di Giovanni Di Lorenzo su Cambiaghi, super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Si accendono i riflettori al Maradona, il tramonto non è ancora completato, però c'è bisogno di un po' di luce sul terreno di gioco e quella luce Massimiliano Allegri la chiede anche a Noah Lang, che si è fatto subito vedere in una prima azione e adesso conquista una rimessa laterale per il Napoli sul giro palla da parte del
1: adesso
0: Bologna.
1: Adesso Vincenzo mi sembra proprio 4-2-3-1 bello puro con Favasuli, De Bruyne e Lang, Favasuli e Lang in ampiezza, De Bruyne centrale. È cambiato anche il sistema di gioco, è un 4-2-3-1 con ovviamente Højlund a chiudere.
0: Noah Lang affrontato da Bernardeschi, anche in questo caso sceglie di andare in mezzo al campo, Lobotka si lascia aiutare da Billy Gilmour che gliela restituisce, cerchiamo l'ampiezza con addirittura i centrali sulla sinistra, Rafa Marin a ingaggiare ancora il pallone verso Spinazzola, chiuso però da Bernardeschi in faro laterale, pallone subito rimesso in gioco, ancora Rafa Marin all'indietro verso Amir Rachmani. Spostiamo il fronte offensivo sulla corsia di destra con Giovanni Di Lorenzo per Favasuli, Billy Gilmour affrontato in maniera davvero molto molto irruente da parte di Pobega, non c'è fallo secondo il direttore di gara e noi continuiamo però fortunatamente a tenere il pallone. Rafa Marin si appoggia a Lang, ancora Rafa Marin. De Bruyne si fa vedere sulla sinistra, poi centralmente per Noah Lang, all'indietro per Amir Rachmani, sale il pressing da parte del Bologna, Gilmour col pallone tra i piedi, uno scavetto a cercare Di Lorenzo, affrontato da Theat, Giovanni Di Lorenzo trattenuto da Theat e non c'è fallo,
1: dopo lo ammonisce, se non lo ammonisce commette un grave errore.
0: E allora il pallone è sulla corsia di sinistra con Noah Lang che sfida Bernardeschi, va sul fondo, cerca il cross, calcio d'angolo,
1: deve andarlo ad ammonire, molto male, no vediamo,
0: non lo ammonisce nemmeno,
1: molto male,
0: non lo ammonisce
1: male.
0: Nemmeno, non ammonisce Theat, pazzesco errore di Bonacina che non fischia fallo e non ammonisce.
1: Ma il fallo
0: Theat
1: ci sta, ha applicato il vantaggio, ma l'ammonizione dopo finita azione ci sta da regolamento, è assurdo non averla data.
0: Calcio d'angolo per il Napoli, il terzo calcio d'angolo, tutti sulla corsia di sinistra, lo batte al limite dell'area di Kevin De Bruyne per Gilmour, poi il cross, colpo di testa tentato da Højlund ma Pessina riesce ad uscire sul pallone e a conquistarlo con le mani e prova a far ripartire il Bologna che adesso ha con Pobega la possibilità di respirare Egem. Poi Ferguson sale, l'urlo del Maradona a cercare di sostenere una squadra che ha voglia di trovare il gol del vantaggio ma adesso si deve difendere dalla discesa di Bernardeschi.
1: Bravo.
0: Centralmente che riesce a
1: deve
0: farsi rubare il pallone
1: qui.
0: Da Lobotka, commette fallo e non c'è ammonizione.
1: Molto male, in questo momento un passaggio a vuoto pesante dell'arbitro.
0: Ne approfittiamo, super spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Bonacina sta rovinando per adesso una sua buona prestazione con due scelte, due cartellini non concessi ai giocatori del Bologna, e questo ovviamente può cambiare equilibri di match così delicati. Noah Lang, Kevin De Bruyne al limite dell'area di rigore, poi Billy Gilmour ancora più a destra verso Favasuli, sfida nell'uno contro uno Miranda, arriva anche Cambiaghi, Favasuli e il tunnel a Miranda, Favasuli cross al centro e poi nel rimpallo non riesce Højlund a trovare la deviazione, la trova Egem che mette in calcio d'angolo.
1: Molto bene Favasuli, sono entrati molto bene, ci stavano tutti per dare ampiezza con giocatori da uno contro uno veloci come Favasuli e Lang, ci stavano tutti questi cambi, subito abbiamo visto perché ha fatto questa scelta Allegri.
0: E adesso il calcio d'angolo è sulla corsia di destra, quindi il destro sarà ad uscire di Kevin De Bruyne che già sul pallone alza il braccio per chiamare lo schema, parte il cross all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa che non arriva da parte di Amir Rahmani e Teat può rinviare, ma c'è Favasuli che è l'uomo più basso del Napoli a conquistare sulla nostra tre quarti il pallone, a giocarlo subito in avanti senza andare da Milinkovic Savic. Lobotka prova la scorribanda centrale affrontato però da Ferguson e allora si lascia aiutare da Rafa Marin, poi il pallone va sulla sinistra da Spinazzola, uno contro uno con Ferguson, poi la mette a rimorchio per Kevin De Bruyne che viene chiuso, viene chiuso dai difensori del Bologna, dice che non c'è fallo il direttore di gara, allora il Bologna riparte, fortunatamente però c'è Amir Rahmani in anticipo,
1: non
0: su questo pallone
1: Bruyne, quindi
0: in avanti
1: è stato un contatto
0: regolare
1: di tutti e due, sì, nessuno dei due è riuscito a
0: aveva cercato palo. L'anticipo sul primo palo Kevin De Bruyne, ma adesso però il Bologna prova a soffrire un po' il Napoli in questo momento, la ventagliata di Lobotka verso Favasuli sulla corsia di destra, uno contro uno, poi si appoggia ad Højlund, Billy Gilmour, Lobotka e Kevin De Bruyne che l'appoggia su Spinazzola sulla corsia di sinistra, Spinazzola centralmente a cercare Højlund, non lo trova, poi Lang, Lang al limite dell'area, entra in area di rigore, poi Miranda riesce a metterla dalle parti di Piccoli che lotta e con un po' di fortuna riesce a trovare il pallone, ma Spinazzola gli ringa sulle caviglie e si riprende la sfera. Billy Gilmour, il Napoli è tutto nella metà campo avversaria con il nostro numero 6 che gestisce il pallone, Di Lorenzo, massima pressione del Napoli con il Bologna che non riesce ad uscire dalla propria metà campo, siamo ancora sulla corsia di sinistra con Spinazzola che affronta Bernardeschi, Spinazzola arriva il raddoppio da parte di Holm, Spinazzola all'interno dell'area di rigore, Højlund che viene chiuso però bene da Egem che vince il duello nell'uno contro uno, sventagliata dalle parti di Piccoli, ancora Amir Rahmani che riesce però a chiudere sul numero 91 del Bologna,
1: bene, riconquista immediata, riaggressione immediata fatta bene, buon Napoli.
0: Rafa Marin sulla sinistra verso Spinazzola, ancora Kevin De Bruyne cerca uno spiraglio, non lo trova, si fa soffiare il pallone, Bernardeschi lo fa carambolare su Noah Lang, super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Ottavo minuto di gioco, 0-0 tra Napoli e Bologna. In questo secondo tempo, con il rilancio da parte di Pessina e bravo Giovanni Di Lorenzo però di testa ad anticipare Cambiaghi, a metterla tra i piedi di Favasuli, che però forse sbaglia a chiamare in causa Billy Gilmour. Ma con una grande voglia Gilmour era riuscito a riprendersi il pallone, poi Favasuli bravo nell'intervento su Cambiaghi, riconquista la sfera, Billy Gilmour sale l'urlo del Maradona a voler spingere gli azzurri dalle parti dell'area di rigore del Bologna, la sventagliata poi di Lobotka a cercare Noah Lang sulla corsia di sinistra, Noah Lang sfida Bernardeschi, il cross, il rimpallo e il pallone che per adesso non esce, lo riconquista allora Noah Lang ancora nel contro uno all'indietro verso Lobotka, finta verso Noah Lang ancora, Noah Lang, poi Spinazzola, se la lascia sfilare Kevin De Bruyne, poi Spinazzola, pressing del Bologna ma il Napoli riesce comunque a tenere la sfera tra i propri piedi, Kevin De Bruyne per Rafa Marin, ci spostiamo a destra, da Amir Rahmani, ancora più a destra, da Giovanni Di Lorenzo, sale Højlund insieme a Favasuli, che adesso riconquista il pallone, dribbling da parte di Favasuli. Højlund al limite dell'area di rigore, la fa scorrere per Lobotka, ma purtroppo la perdiamo. Può ripartire il Bologna con Miranda che poi si tuffa.
1: Niente, vai.
0: E fortunatamente possiamo riconquistare la sfera, un tuffo plateale da parte del terzino del Bologna. Adesso Kevin De Bruyne, siamo al limite dell'area. Højlund leggermente lungo il pallone per Lobotka che lo aggancia, poi Giovanni Di Lorenzo sempre centralmente da Lobotka, cerca un'imbucata, poi allarga sulla corsia di sinistra da Noah Lang, ancora Noah Lang affrontato da Bernardeschi, finta il cross, poi arriva anche Holm, limite dell'area con Lobotka, il pallone per Spinazzola, all'indietro Giovanni Di Lorenzo, il sinistro fuori rimpallato prima. Fuori gioco, e noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bene.
0: E dunque ancora 0-0, 55esimo minuto di gioco, se ne sono andati i primi 10 di questo secondo tempo, e vi ricordo che siete in diretta, in esclusiva, Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, tutte le gare del Napoli per tutta la stagione, campionato, Coppa Italia e anche la Champions League. Siamo allo stadio di Armando Maradona, la quarta giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano il primo successo stagionale tra le mura amiche, hanno creato grande pressione, grandi occasioni, ben due nel primo tempo, è arrivata una grande occasione nel secondo, ma per adesso ancora non abbiamo sfondato il muro della squadra di Tedesco, oggi con Tarozzi in panchina.
1: Eh no, purtroppo è mancato il gol, però l'inizio di ripresa è abbastanza confortante perché il Napoli è aggressivo.
0: Adesso Pobega, sventagliata sulla destra verso Holm. Finalmente Bologna riesce a mettere la testa nella nostra area, quindi dobbiamo stare attenti. Bernardeschi per Ferguson, ancora Bernardeschi sulla destra per Holm, ancora Bernardeschi affrontato da Lang, adesso a parti invertite rispetto a poco fa. Eggen, Poga, tutto il Bologna nella nostra metà campo. Ferguson, anzi Bernardeschi col mancino all'indietro per Eggen. Eggen ancora a destra per Holm, sale la pressione del Napoli e allora deve correre all'indietro il Bologna. Teat cerca un'incursione, poi serve a destra Holm, prova a farsi vedere qualche compagno, libero Bernardeschi, quasi perdeva il pallone su Stanislav Lobotka. Ferguson ancora per Bernardeschi, che adesso gioca praticamente come se fosse un play sulla sinistra verso Miranda, non ha spazio libero all'indietro da Teat, e allora il Napoli sale in pressione con Højlund verso Pessina che si appoggia a destra verso Holm, ancora per Pessina, lancio lungo, bravo a Modarain che riesce a far scorrere per Piccoli che si guadagna un calcio di punizione, si guadagna un calcio di punizione sul cerchio di centrocampo, e noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: E ci sono i cambi, esce Piccoli, entra Odgaard, e quindi Odgaard che entra sul terreno di gioco, ed entra anche il numero 18 Marco Libera, anche lui sul terreno di gioco.
1: Il centrocampista è un giocatore che di solito gioca sotto punta, Odgaard invece oggi va a fare la prima punta.
0: Sì, va a fare praticamente il falso 9, è uscito anche Pobega, e quindi Libra che va ad accomodarsi accanto a Ferguson al centro del campo. Odgaard che adesso prova a combattere sulla corsia di destra e si guadagna anche una rimessa laterale, e quindi è entrato con il numero 21 Odgaard e con il numero 18 Marco Libra. Bologna che adesso gestisce questo pallone sulla corsia di destra, bravissimo Rafa Marin a chiudere però e a riconquistare poi la palla con Kevin De Bruyne al limite dell'area. Kevin De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, deviazione, calcio d'angolo, faccia alla porta, non è riuscito a tirare.
1: È stato bravo il difensore, gli ha fatto una grande giocata, un controllo di tacco orientato, poi ha saltato l'avversario e mentre ha calciato, sì. È stato bravissimo in scivolata a salvare il difensore del Bologna, grandissima azione.
0: Sì, adesso proprio un difensore del Bologna è a terra sul terreno di gioco, e noi ne approfittiamo per un spot.
2: Shopping, food, experience,
3: Oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Teate Ferguson sono a terra nel cerchio proprio del calcio di rigore, quindi per farvi capire la posizione esatta di dove sono all'interno dell'area di rigore del Bologna, e Teate, che ha bisogno delle cure mediche, a questo punto dovrà uscire per un minuto. Quindi paradossalmente calcio d'angolo a favore del Napoli, uno dei migliori saltatori e marcatori del Bologna non potrà prendere parte a questa azione, Paolo.
1: Eh sì, vediamo se finora loro sono stati bravi e anche un po' fortunati. Qualche situazione finale hanno salvato, ma sai, proprio questione di millimetri. Vediamo se riusciamo a sfruttare questa opportunità.
0: Intanto c'è Di Lorenzo che continua a protestare con il direttore di gara e evidentemente, diciamo, dice: sono due calciatori che sono qui da mezz'ora, non li fai uscire e non dirmi che poi possono anche giocare il calcio d'angolo, perché poi è normale che stiamo perdendo tempo, ormai sono a terra ormai almeno da due minuti, Paolo, quindi...
1: Ah, la regola è fin troppo chiara, non penso proprio che l'arbitro possa interpretare in maniera sua e farli restare in campo, devono uscire.
0: Intanto però Ferguson non esce per adesso, vedi? Resta lì in mezzo al campo.
1: E vediamo l'arbitro se glielo ricorda.
4: Ragazzi,
0: non esce nemmeno Teate.
4: Sono due giocatori della stessa squadra. Perché sono due giocatori della stessa squadra, quindi non devono uscire.
0: Non esce nemmeno Teate. Nessuno dei due. Non è uscito nessuno dei due.
4: Perché si sono scontrati tra di loro. Perché si sono scontrati tra di loro, ecco perché non devono uscire.
0: Grazie allo studio centrale, tanto calcio d'angolo da parte del Napoli, parte Kevin De Bruyne, cross al centro, colpo di testa di Rachmani che non riesce a fare la sponda, poi il pallone rimesso al centro da Spinazzola, colpo di testa da parte deviato. Di Rafa Marin, deviato, ancora calcio d'angolo.
1: Si stanno salvando con un po' di fortuna su vari episodi, perché qui probabilmente l'aveva indirizzata bene Rafa Marin, la testa di Eggem è riuscita a contrastarlo.
0: Ancora calcio d'angolo, ma andiamo sulla corsia di sinistra. Kevin De Bruyne potrà sventagliarla con il destro a rientrare, si fa vedere anche Noah Lang per la soluzione corta, alza il braccio per chiamare lo schema il numero 11 belga, il cross verso l'area di rigore sul secondo palo, Teate la libera di testa e allora Stanislav Lobotka richiama in causa Spinazzola che rientra sul mancino, male però non riesce purtroppo a controllarla, però nemmeno il Bologna, quindi fallo laterale per il Napoli, ce l'ha regalato Cambiaghi e allora va Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di destra a rimettere il pallone sul terreno di gioco. 17esimo minuto della ripresa, 62esimo minuto di Napoli-Bologna, ancora 0-0. Amir Rachmani all'indietro da Rafa Marin che è l'uomo più basso, si abbassa anche Kevin De Bruyne e allora il pallone viaggia sulla corsia di sinistra per Spinazzola, uno contro uno con Bernardeschi, ancora Spinazzola lo salta ma non riesce a saltare, poi Olma che riconquista il pallone e prova a partire, poi il pallone in avanti a cercare Odgaard, fanno buona guardia però nel 2 contro 1 sia Amir Rachmani che Odgaard, che Rafa Marin, chiudono su Odgaard e riconquistano la sfera. Difensivamente parlando, Paolo, non possiamo dire nulla a Napoli.
1: No, ma stiamo difendendo bene, lontano dalla nostra porta, si difende anche lì.
0: Kevin De Bruyne lancia nello spazio Noah Lang che supera Bernardeschi rientrando sul destro, poi serve ancora Kevin De Bruyne il colpo sotto a cercare Højlund, non riesce a prendersi questa palla ma fa fasulle al limite dell'aria, ancora per Højlund il sinistro fuori, deviazione,
1: anche
0: calcio d'angolo,
1: anche qui una deviazione, ripeto, stanno avendo un po' di fortuna, speriamo finisca.
0: Eh sì, perché il Napoli sta costruendo adesso tantissime occasioni da gol e deviazioni fortuite alla fine evitano il gol agli avversari. Adesso Kevin De Bruyne ha già battuto il calcio d'angolo, la trivela, cross al centro, Olm di testa lo rinvia e poi Giovanni Di Lorenzo affrontato alle spalle di testa non riesce a colpirla, ma il Napoli è sempre lì perché il Bologna non riesce ad allontanarla. Kevin De Bruyne, sale Odgaard ma la affida a Stanislav Lobotka, ancora Kevin De Bruyne, non si fanno vedere i compagni, deve andare centralmente, orizzontalmente nel cerchio di centrocampo da Amir Rachmani. Spostiamo il pallone sulla destra per Giovanni Di Lorenzo, l'imbucata per Højlund che richiama in causa Di Lorenzo, il cross al centro dell'area, piccola deviazione di Holm, ha rischiato l'autogol, calcio d'angolo.
1: Ha rischiato l'autogol per anticipare Lang che alla fine aveva quasi trovato il tempo giusto per andare lì alla conclusione.
0: Ottavo calcio d'angolo già battuto da Noah Lang, che riceve sul fondo da Kevin De Bruyne. Ancora Noah Lang, limite dell'area per la cosa, era fuori
1: gioco. Qui hanno sbagliato perché non si restituisce la palla al compagno se non è ancora salito, perché chiaramente sale la difesa e va in fuorigioco.
0: Ne approfittiamo, Super Sport.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: E dunque si riparte con il Bologna, che può beneficiare di un fuorigioco a favore, e quindi Pessina, che ha già chiamato a salire tutti i propri compagni, se ne sono andati già 20 minuti di questa ripresa. Siamo nel 65esimo minuto di gioco, buono il colpo di testa di Rachmani, poi bravo Hegeman ad anticipare Kevin De Bruyne, forse c'era fallo su Amir Rachmani, lascia giocare il direttore di gara, la riconquistiamo con Billy Gilmour. Di Lorenzo, Favasoli, tutto chiuso, ma che calma, che calma Favasoli, manda al bar tre giocatori del Bologna e può ripartire, si appoggia per Giovanni Di Lorenzo sul fondo, fa partire il cross arretrato per Kevin De Bruyne, ma viene rimpallato, fallo laterale.
1: È fondamentale la freschezza, ma aggiungerei la personalità, anche le qualità tecniche proprio, no? Perché ha fatto due o tre giocate che ci vuole capacità tecnica per farlo. Di Favasoli stiamo parlando.
0: Esce Amonda Rain ed entra Nicola Moro. Entra Nicola Moro. Nicola Moro, calciatore croato, che entra sul terreno di gioco nel momento di massima pressione del Napoli. Giovanni Di Lorenzo alla battuta di questa rimessa laterale. Si fa vedere Kevin De Bruyne che gliela ridà male, ma fortunatamente Giovanni De Lorenzo la riconquista, poi il pallone per Favasoli sul fondo, il cross, il gol! No! Stanislav Lobotka, 66esimo minuto di gioco, il Napoli la sblocca, Napoli 1 Bologna 0.
1: Non gli poteva andare sempre bene, qui è stata perfetta l'azione del Napoli con Favasoli e De Bruyne, grandi protagonisti, e con Lobotka che sorprendentemente, ma bene, perché bisogna fare anche questo nel calcio, è andato a prendere una posizione che di solito non prende mai, è andato ad attaccare il primo palo e ha toccato sotto misura, portiere non ha avuto il riflesso, gli è passata tra le gambe, meritatissimo, non meritato il vantaggio.
0: Meritatissimo questo vantaggio per il Napoli, che aveva dal primo minuto di gioco sempre messo pressione al Bologna, che non riusciva ad uscire dalla propria metà campo. Il cross di Favasoli e il gol di Lobotka,
1: debutto in A con assist.
0: Debutto in A con assist per Favasoli alla sua seconda presenza in maglia azzurra, dopo aver fatto vedere anche in Champions League di essere un calciatore arruolabile a tutti gli effetti. È andato ad abbracciare Neres Stanislav Lobotka dopo il gol per festeggiare, si è fatto tutto il campo per andarlo ad abbracciare, bel gesto da parte del nostro numero 68, che dunque sblocca la gara. E Napoli, che adesso prova a in qualche modo a tenere a freno il Bologna, che prova a reagire, bravissimo Kevin De Bruyne a riconquistare questo pallone, poi Favasoli che corre per 4, cercava un altro tunnel ai danni di Moro, però stavolta non gli riesce, perdiamo palla, ma lui continua nella sua corrida, mette a terra un avversario e poi va anche a scusarsi, richiamato verbalmente dal direttore.
1: Nulla di grave, un po' di sovreccitazione che comprendo, è già un ragazzo che gioca così con grande energia, ora l'entusiasmo, assist nel debutto in Serie A, sta giocando molto bene, 2-3 dribbling riusciti e poi l'assist veramente non molto bene, benissimo sta giocando, quindi un po' di entusiasmo, deve fare le giocate lucide, questo fallo ci può stare, un po' troppo plateale, però l'arbitro per fortuna non ha estratto il cartellino.
0: E adesso il Bologna gestisce il pallone come praticamente non aveva mai fatto nel corso di questa ripresa. Nicola Moro che gestisce questo pallone, lo porta nella nostra metà campo al piccolo trotto, si appoggia verso Miranda, viene in mezzo al campo, prova ad affrontarlo Kevin De Bruyne, la sventagliata fuori oltre gioco, la nostra gioco. Linea difensiva, Odgaard sì. Fuori gioco.
1: Tra l'altro ora loro non hanno cambi offensivi, perché sappiamo che non c'è Orsolini, non c'è Dovbik, quindi non hanno, devono continuare con Odegaard che non è un vero centravanti in quel ruolo, devono continuare così.
0: Super Spot.
3: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 69esimo minuto di gioco, Napoli 1 Bologna 0 qui allo stadio Diego Armando Maradona, gara che vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva a Reti Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli a Reti Unificate, radio ufficiale del calcio Napoli, tutte le emozioni del campionato, della Coppa Italia, della Champions League in diretta ed in esclusiva. Il Napoli sta non solo vincendo, Paolo, sta dominando questa gara.
1: Mi sta piacendo dall'inizio, l'ho detto, ora non è che lo dico adesso perché è passato in vantaggio, dall'inizio mi sta piacendo.
0: Spinazzola, colpo di tacco per Noah Lang che lancia Kevin De Bruyne che prova a ridargliela, si inserisce però Bernardeschi nella copertura difensiva e riesce poi ad appoggiarla per Pessina. Il rilancio lungo, fa buona guardia però Di Lorenzo, poi nello slancio però un po' di fortuna per il Bologna, fa Vasuli bravissimo a riconquistarla, viene in mezzo al campo con una serie di finte, poi Lobotka allarga ancora a sinistra, ancora verso Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne giochicchia con il pallone, poi Noah Lang, il Napoli ha provato anche a divertirsi in quell'occasione precedente con colpi di tacco e rilanci. Intanto sta per entrare in campo Lorenzo Lucca e pallone fuori per Lobotka che potrebbe essere in fuorigioco. Intanto però il pallone arriva a Højlund che si fa fermare da Pessina, calcio d'angolo.
1: Non era fuorigioco, niente, ah peccato veramente, io non avevo vista con grande entusiasmo questa azione perché credevo fosse fuorigioco, invece la palla di Lobotka per Højlund.
0: E qui fa una gran parata Pessina, sì. Aveva provato lo scavetto Højlund, poteva essere il raddoppio
1: bene,
0: per il Napoli, già battuto il calcio d'angolo, Noah Lang sfida Bernardeschi, Noah Lang entra in area di rigore, Noah Lang Di Lorenzo!
1: Tira direttamente, doveva tirare direttamente,
0: Di Lorenzo,
1: non c'è tempo per lo controllo.
0: La stoppa al posto di tirarla, era tutto solo al limite dell'area piccola e intanto arriva il secondo cooling break per le due squadre quando siamo al 71esimo minuto di gioco. E quindi si va a questo piccolo riposo con Lucca che sta per entrare sul terreno di gioco e Højlund che aveva avuto una grande occasione per raddoppiare, Paolo.
1: Sì, prima Højlund e poi Di Lorenzo, forse ancora più grande direi, perché Højlund ha calciato bene, Di Lorenzo diciamo non si è tolto nemmeno lo sfizio di calciare perché essendogli arrivata sul sinistro ha provato un controllo con il destro, ma troppo poco lo spazio per poi dopo il controllo poter calciare, hanno chiuso la difesa del Bologna, ha chiuso, invece lì eravamo talmente vicini che anche se non è il suo piede migliore gli arrivava sul sinistro, doveva provare a calciare col sinistro.
0: Direi che si può ritenere soddisfatto Massimiliano Allegri soprattutto per i suoi cambi, Paolo, perché l'hanno svoltata Noah Lang e Favasuli questa
1: sì,
0: seconda.
1: Sì, tutti e due bene, tutti e due bene, chiaro Favasuli si è messo ancora più in evidenza ma anche Lang è entrato molto bene. Quindi erano i cambi giusti da fare per cambiare anche un po' l'assetto perché in ampiezza ci andavamo con Politano e Spinazzola che non sono proprio dei velocisti, adesso l'ampiezza l'abbiamo avuta con giocatori più veloci, con più gamba, Favasuli e Lang.
0: Non è assolutamente una bocciatura, ci mancherebbe per Politano,
1: no,
0: è una questione di caratteristiche,
1: sì.
0: Come giustamente Paolo tu hai detto proprio dal primo minuto del secondo tempo entravano calciatori con caratteristiche diverse.
1: Sì, si è provato a fare qualcosa di diverso perché la squadra dopo un buon inizio nel primo tempo si era un po' spenta, c'era la soluzione di entrare centralmente molto ricercata con Vergara, con De Bruyne ed è anche riuscita qualche volta, ma nel secondo tempo questa qui di andare in ampiezza e con gli inserimenti di mezzale, di difensori sta avvenendo forse ancora meglio, ecco.
0: Le due squadre stanno rientrando sul terreno di gioco dopo il cooling break, si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Napoli, noi ne approfittiamo per un super spot.
3: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Intanto Højlund ritorna al
1: sì,
0: centro dell'attacco.
1: Un altro minuto, penso che ha detto a Lucca, qualche altro minuto Højlund e poi tocca a te.
0: Sì, intanto Lucca continua a riscaldarsi, il Napoli non si è giocato per adesso nessuno slot visto che ha effettuato
1: no.
0: I due cambi nell'intervallo, quindi ha tutti e tre gli slot a disposizione e tre sostituzioni da fare. Pallone che è già stato rimesso in gioco, Noah Lang all'indietro verso Amir Rachmani che è sul cerchio di centrocampo, fortissimo dalla destra verso Giovanni Di Lorenzo, Favasuli, ancora Favasuli all'indietro verso Billy Gilmour, prova a far salire il pressing il Bologna, Gilmour all'indietro verso Amir Rachmani, lo disturba Odgaard, la dà per Milinkovic-Savic, ha tutto il campo libero per servire Rafa Marin che fa correre Odgaard e poi si avvale della collaborazione di Stanislav Lobotka che la dà lì dietro per Milinkovic-Savic.
1: Sì, di nuovo costruzione a tre con un centrocampista dentro, viene incontro anche De Bruyne, quindi belle queste rotazioni in fase di costruzione.
0: Milinkovic-Savic l'ha sventagliata sulla corsia di destra per Billy Gilmour che viene però anticipato da Miranda in colpo di testa in fallo laterale. E quindi anche in questo caso si è visto qualcosa di particolare, no? Centrocampista basso che va a prendersi quella palla alto a destra.
1: Molto bene, io direi, a me piacciono queste cose perché nel calcio forse oggi è l'unica soluzione praticabile per distogliere un po' le difese quando gli avversari si chiudono, come oggi il Bologna. Muoversi tanto è fondamentale, le mosse di Allegri e le scelte anche proprio di impostazione di Allegri sono state oggi positive.
0: E come avrete sentito è entrato finalmente Luca al posto di Rasmus Højlund, si è battuto tanto, ha avuto un'occasione clamorosa, non l'ha sfruttata, peccato, però comunque una partita di battaglia per
1: buona,
0: lui
1: sì, Paolo, sì, sì, una buona partita,
0: buona,
1: sì.
0: Comunque buona. Adesso il pallone lo gestiamo da dietro con Amir Rachmani, il pallone lungo a cercare Favasuli, ma per la pressione da parte di Cambiaghi non era preciso, quindi fallo laterale per il Bologna. Miranda all'indietro verso Teat, poi da Eghem per Moro. Moro porta il pallone nella nostra metà campo e lo allarga a sinistra da Miranda. Cerca lo scatto di Cambiaghi e poi si propone. Intanto Cambiaghi arriva sul fondo, cross al centro, Lobotka colpisce un avversario, sì, ma si guadagna una rimessa laterale. Anche in questo caso Lobotka, grande copertura, 76esimo minuto di gioco, Napoli 1, Bologna 0.
1: Queste le fa sempre, queste chiusure nella sua area di rigore, quella nell'area di rigore avversaria è un po' una cosa nuova che abbiamo visto oggi ed è stata finora quella decisiva.
0: E a noi fa tanto piacere, ne facesse tantissime nel corso di questa stagione. Pallone che adesso Billy Gilmour prova a portare dalla propria metà campo a quella avversaria, gestendo il pallone anche grazie ha un'ottima piroetta su se stesso, un controllo orientato molto difficile e poi al compagno Spinazzola. Noah Lang attaccato all'indietro, va da Rafa Marin, Rafa Marin per Amir Rachmani, sale il Bologna, poi Di Lorenzo. Lobotka cercava il tracciante, provava a chiudere il triangolo con Di Lorenzo, pallone che però finisce in fallo laterale. Si arrabbia Massimiliano Allegri, è una furia.
1: No, qui ti dico precisamente cosa ha chiesto a Lang di stringere, perché l'azione loro la stanno sviluppando a sinistra, quindi al lato opposto dove gioca Lang, e Lang era rimasto larghissimo, deve seguire invece, anche restando larghissimo deve stringere la sua posizione.
0: E adesso Favasuli che aveva riconquistato la palla, ma c'era fuori gioco di Odgaard che ovviamente, non essendo un attaccante, questi movimenti a volte li sbaglia e quindi ci sta. E il Napoli può gestire questo fallo, ne approfittiamo per un super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Siamo giunti al 77esimo minuto di gioco, 13 più recupero ancora da giocare, il Napoli sventaglia il pallone nella metà campo avversaria con Milinkovic-Savic a cercare Luca che controlla di petto, Luca al limite dell'area, ancora si avvale di Favasuli che prova il cross teso per Lang, intercetta tutto in copertura Holm in diagonale.
1: Bravo sia Luca che Favasuli, non era male l'idea di questo cross basso. C'era anche Spinazzola oltre Lang ad attaccare l'area, è arrivata dove c'era il difensore che chiudeva, però l'azione è stata fatta bene.
0: Fallo laterale in favore del Napoli che è in vantaggio per 1-0 con la rete di Stanislav Lobotka. Adesso Billy Gilmour finta il cross messo giù, non c'è fallo, e allora Cambiaghi prova in qualche modo a superare Favasuli e si guadagna una rimessa laterale.
1: Troppi metri da più avanti la volevano battere.
0: Sì, viene richiamato, ma comunque se ne sbatte. No, continuano.
1: Sì, dai, 15, 20,
0: dovrebbe cambiarla però poi, per errore di posizionamento dovrebbe cambiare la rimessa, invece la fa giocare.
1: Aumentati troppo.
0: Intanto fortunatamente il Napoli la riconquista e non ci riesce Kevin De Bruyne, che viene messo giù, non c'è fallo, può ripartire il Bologna con Bernardeschi, resta a terra Kevin De Bruyne che intanto si rialza. Bernardeschi affrontato,
1: bravo,
0: però sia da Lobotka che da Spinazzola, fallo su Lobotka. C'è un altro fallo di Bernardeschi e anche in questo caso non viene ammonito il numero 10 del Bologna, gamba altina verso Lobotka.
1: Sì, però questo è un altro buon segnale, questo qui che su una palla persa, diciamo, su una punizione non fischiata per fallo su De Bruyne, loro erano ripartiti e noi siamo arrivati subito col raddoppio molto velocemente a ripiegare Lobotka, a dare una mano a Spinazzola.
0: E Paolo, direi che in questa partita stiamo anche sfatando un mito, non è una squadra che non è in condizione, assolutamente no. È una squadra che ha nelle gambe i 90 minuti e soprattutto nei piedi un'ottima tecnica. Lorenzo Lucca sbaglia adesso il pallone, ma fortunatamente recupera Spinazzola, poi Noah Lang non riesce a saltare Holm, ma arriva la pressione da parte di Spinazzola sulla tre quarti, riconquista il pallone, lo mette tra i piedi di Billy Gilmore, tracciante centrale per De Bruyne che allarga verso Favasuli, ancora Favasuli, si appoggia a Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, la finta, il dribbling, poi ancora verso il capitano, centralmente da Gilmore, Gilmore la allarga centralmente ancora verso Rafa Marin, Rafa Marin da Noah Lang, sfida nell'uno contro uno Holm che per adesso è riuscito ad arginarlo, ma no, non adesso, grossa al centro, arriva Kevin De Bruyne che non riesce a ciccarle, poi il tentativo da parte di Billy Gilmore a tirare da fuori, ma purtroppo rimpallato, e poi la sventagliata di Rachmani finisce in fallo laterale.
1: Peccato, perché anche qui siamo arrivati molto bene al rimorchio e poi Gilmour non è che ha calciato benissimo, è stato ribattuto ma non è che l'aveva presa granché.
0: 80° minuto di gioco, Napoli 1 Bologna 0, vi ricordo che siete in diretta e in esclusiva su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli a reti unificate per godervi questa quarta giornata del campionato di Serie A, così come tutte, perché ve le racconteremo tutte, in campionato, in Coppa Italia, in Champions League, tutti gli incontri. Bravo, del Napoli Langa. Di Massimiliano Allegri saranno a nostro appannaggio. E ancora una volta l'ottimo lavoro di Noah Lang, un lavoro
1: mezza tre, è riuscito a guadagnare lui la rimessa, bravissimo.
0: Rimessa laterale già battuta con Noah Lang che la gestisce insieme a Spinazzola, prova a venire centralmente, poi ci ripensa, arriva da Noah Lang, si fa vedere anche Kevin De Bruyne per un passaggio corto, ma lui sceglie di andare facile da Spinazzola che adesso gli va a fare anche sovrapposizione. Noah Lang tutto chiuso e allora si va all'indietro da Rafa Marin, arriva il pallone nel cerchio di centrocampo da Amir Rachmani che però la sposta ancora da Rafa Marin, stanno facendo correre Odegaard nel pressing solitario. Adesso Kevin De Bruyne per Noah Lang, cercava di chiudere il triangolo, non ci riesce, poi Holm con tanto mestiere si guadagna questo fallo su Kevin De Bruyne e noi ne approfittiamo per un super spot.
2: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: 82° minuto di gioco, Napoli 1 Bologna 0, saranno ancora 8 più recupero da giocare per questa quarta giornata di Serie A. Il Bologna per adesso gestisce il pallone con Pessina, il portiere con maglia numero 25 oggi al posto di Skorupski la mette tra i piedi di Theat che cercava la sventagliata lunga, ma il pallone finisce direttamente in fallo laterale e allora il Bologna ne approfitta per due sostituzioni. Entrano Bangula ed Enem, un calciatore che assaggia la Serie A. Esce Cambiaghi, esce Cambiaghi per l'ingresso di Bangula. La seconda sostituzione invece è quella di Bernardeschi, esce Bernardeschi, quindi presumibilmente immaginiamo che comunque
1: Odegaard va a destra e sì, l'altro ragazzo, come si chiama quello che è entrato, va a fare il centravanti.
0: Sì, Enem va a fare il centravanti, lui che è centravanti di professione va a fare la punta centrale e adesso va anche a pressare Milinkovic-Savic che gestisce il pallone fuori dalla propria area di rigore, lo mette tra i piedi di Amir Rachmani, lancio lungo a cercare Lorenzo Lucca, la sponda verso Billy Gilmore, poi Favasuli prova a sfidare un avversario, si tratta di Nicola Moro, poi Billy Gilmore con calma mette ordine, la mette tra i piedi di Kevin De Bruyne. Spinazzola, ancora Kevin De Bruyne. I minuti scorrono e il Napoli fa girare il pallone in maniera abbastanza veloce, ma adesso sale anche il pressing del Bologna, si arriva addirittura con Amir Rachmani ad appoggiarla dalle parti di Milinkovic-Savic, il pallone va a sinistra da Kevin De Bruyne che sbaglia e poi fortunatamente rimedia.
1: Sì, voleva in un primo momento credo verticalizzare subito, poi forse non ha visto qualche movimento, ha provato un controllo un po' difficile, la palla gli è rimasta lì, ha guadagnato comunque la rimessa laterale.
0: Rimessa laterale per il Napoli che va a battere Spinazzola con il direttore di gara che conta i secondi. Spinazzola che va in avanti a cercare Lorenzo Lucca, il colpo di testa a trovare Kevin De Bruyne, la larga sulla corsia di destra dalle parti di Lorenzo. Poi Favasuli, lo attacca Miranda, Favasuli all'indietro da Amir Rachmani. Rachmani non sa chi darla, si appoggia a Lucca. Lucca all'indietro verso Billy Gilmour, ancora Lucca, ancora Gilmour all'indietro da Milinkovic Savic. Il Napoli gestisce ancora il pallone. Rafa Marin, lancio verticale verso Kevin De Bruyne che l'aggancia ma non riesce a controllarla. Allora attenzione perché Bangula gioca il suo primo pallone, rientra su Favasuli che lo attacca, non riesce a superarlo ma insiste sulla sinistra il Bologna. Miranda finta il cross attaccato da Favasuli, si appoggia a Ferguson, poi Bangula ancora per Miranda e ancora da Ferguson. Sono 3 contro 3 su quel lato. Bangula sfida Favasuli, ancora Bangula, poi arriva anche Nicola Moro a dare sostegno ma è sempre un 4 contro 4 perché arriva anche Billy Gilmour. E allora all'indietro dalle parti di Nicola Moro, Miranda per Ferguson, uno contro uno con De Bruyne che è bravissimo a chiudere lo spazio del passaggio ma non a riconquistare il pallone. E allora sventagliata all'interno per Odgaard, esce Milinkovic-Savic, imbucata pericolosa però.
1: Sì, stavo guardando De Bruyne che si è un attimo toccato dopo quel tentativo di recupero palla, però lo vedo correre adesso, quindi tutto ok.
0: Eh sì, pallone che viene gestito dal Napoli quando termina anche l'85esimo minuto di gioco, 5 più recupero, lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic con Lorenzo Lucca che non riesce a tenere questo pallone e allora lo recupera Moro che mette tra i piedi di un compagno di squadra nella metà campo avversaria. La gestisce Ferguson verso, anzi Holm verso Miranda, poi c'è il pallone per Bangula che la gioca ancora dalle parti di Teat, poi Moro, ancora Teat centralmente, apposta a sinistra da Bangula, lì in zona c'è anche Libra che adesso riceve il pallone. Libra viene centralmente affrontato da Gilmour, si appoggia dietro a Moro. Moro ancora insiste sulla corsia di sinistra, Ferguson, Bangula attaccato da Favasuli, ancora Ferguson, ancora Bangula, c'è anche Di Lorenzo. Bangula prova l'1-2 con Libra che entra in area di rigore affrontato da Lobotka, riesce ad entrare, attenzione Bangula il destro, mamma mia, centrale para Milinkovic-Savic, che rischio Paolo.
1: Sì, siamo schiacciati, non dobbiamo farlo, non l'abbiamo mai fatto in questa partita, abbiamo lanciato il pallone lungo e loro sono entrati in possesso del gioco, giochiamo noi la palla che fin quando la giochiamo ci corrono dietro e possiamo anche creare noi, invece stiamo avendo un po' ora, ecco, stiamo buttando lunga.
0: Stiamo andando troppo lunghi dai nostri.
1: E gliela consegniamo, esatto, e dobbiamo poi soffrire.
0: E poi dobbiamo soffrire. 87esimo minuto di gioco, 3 più recupero ancora da giocare con il Napoli che è in vantaggio 1-0 sul Bologna. E entrerà tra poco Mattias Olivera che si sta riscaldando, intanto il Bologna però è sul fondo con Miranda che esclude i movimenti all'interno dell'area di rigore. Enem di testa alto oltre la traversa, c'è assolutamente la rimessa dal fondo per il Napoli e noi ne approfittiamo per un ultimo super spot.
5: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: 88esimo minuto di gioco, Napoli 1 Bologna 0. Vi stiamo raccontando dallo stadio Diego Armando Maradona in diretta e in esclusiva Reti Unificate su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli anche la quarta giornata del campionato di Serie A con gli azzurri che controllano questo pallone con Lucca che però se lo fa soffiare poi commette fallo sulla bandierina del calcio d'angolo però nel lato della metà campo avversaria e Bologna che ha subito battuto questo calcio di punizione ma non c'è tempo perché bisogna aspettare la sostituzione. Il Napoli fa uscire Kevin De Bruyne ed entra con il numero 17 Mattias Olivera sul terreno di gioco e quindi Paolo, come giocheremo?
1: Secondo me si è alzato Spinazzola. Sì.
0: Si alzerà Spinazzola, rimaniamo per adesso più o meno con gli stessi
1: rimaniamo uguale, solamente Spinazzola al posto di De Bruyne.
0: e adesso il Bologna,
1: anzi,
0: può ripartire.
1: Forse per essere più preciso, Spinazzola al posto di Lang e Lang al posto di De Bruyne.
0: È un 4-4-2, mi sembra,
1: sì,
0: di
1: così,
0: vedere,
1: no,
0: difensivamente.
1: È uguale a prima, esatto. Solamente Spinazzola, Olivera al posto di Spinazzola, Spinazzola al posto di Lang e Lang al posto di De Bruyne.
0: E quindi il Bologna rientra nella nostra metà campo, 89esimo minuto di gioco, il Napoli deve difendere il vantaggio che è riuscito a procurarsi con il gol di Stanislav Lobotka al 66esimo minuto. Arriva il pallone centralmente dalle parti di Moro, che lo gestisce, lo allarga sulla corsia di destra verso Olma, che prova una serie di finte, poi Odgaard con il mancino all'indietro dalle parti di Egge, ma poi ancora il Bologna che insiste sulla corsia di destra, ancora con Odgaard, si fa vedere anche Ferguson e poi attenzione a Enem nel lavoro uno contro uno con Rafa Marina, riesce a fare la sponda. Andiamo sulla corsia di sinistra con Miranda che sbaglia, però lo riconquista e riesce a mettere in movimento Bangula, che riesce con una sventagliata dall'altra parte a trovare Odgaard, anzi no, pallone sul fondo. Quando siamo entrati nel 90esimo minuto, è l'ultimo minuto di gioco, poi sarà recupero e Napoli ancora avanti 1-0, ma rinunciamo ancora a giocare e andremo al lancio lungo con Milinkovic e Savic.
1: Però più veloce a salire, più veloce a salire, perché se no su una seconda palla siamo troppo lontani.
0: Pallone che va dalle parti di Lucca, che prova a duellare con Teat. Eggem poi lo dà da Pessina, sbaglia Pessina, Lorenzo Lucca può riconquistarla, fa Vasuli in area di rigore, il destro, la parata di Pessina, poi Spinazzola e Lobotka non si capiscono e Odgaard riconquista la palla. E qui poi c'è il fallo di Stanislav Lobotka.
1: Cioè, buono il fallo, ci voleva questo fallo, lo doveva fare, perché c'eravamo un attimo disuniti su quella incomprensione, mentre la situazione era molto molto pericolosa.
0: 5 minuti di recupero annunciati dal quarto uomo Maurizio Mariani. Allora Bonacina della sezione di Bergamo fa giocare per altri 5 minuti con il Bologna, che è già all'interno della nostra metà campo, all'indietro per Moro centralmente sulla linea della tre quarti, sulla corsia poi di destra verso Odgaard con la mano, nettamente il controllo con la mano da parte del centrocampista trequartista del Bologna, e quindi il Napoli può beneficiare di un calcio di punizione con gli azzurri, che in questo minuto di recupero potranno lasciar scorrere qualche altro secondo, ma 10 secondi e sarà già andato il primo, ne resteranno altri 4 da giocare agli ordini del signor Bonacina. Parte Milinkovic-Savic, il rinvio lungo, arriva quasi al limite dell'area di rigore avversaria, Lorenzo Lucca stacca di testa e la mette tra i piedi di Noah Lang, proviamo a tenerla, Noah Lang la accomoda tra i piedi di Lobotka, ancora Noah Lang all'indietro dalle parti di Milinkovic-Savic, che la trattiene ancora, lascia partire il suo lancio lungo, stavolta dalle parti di Favasuli con Teat che è in anticipo, Favasuli lo insegue per dargli un pizzico di pressione, poi il pallone verso Pessina in difficoltà, dribbling a Lucca, ha rischiato tanto qui il portiere del Bologna che già aveva rischiato prima, e adesso il Napoli sale con un pizzico di pressing, attenzione a Bangula che riesce ad andare via, Rafa Marin che però con un pizzico d'esperienza gli sporca la corsa e lascia andare all'indietro il pallone riconquistato dagli azzurri, in particolar modo da Rachmani. Se ne sta andando anche il secondo minuto di recupero. Lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic, sempre a cercare Lucca che la fa scorrere. Lucca entra in area di rigore. Lucca non ha spazio per il tiro, chiuso da Holm che gli mette la palla in calcio d'angolo.
1: No, bravo Lucca, qui non poteva fare molto, è stato bravo il difensore. Poi lì non è che Lucca ha il dribbling nell'uno contro uno, infatti aveva cercato solamente di guadagnare un po' di spazio per calciare, immagino fosse questa la sua intenzione. L'avversario però ha tenuto botta e gliel'ha toccata proprio mentre, no, non c'è nulla, non c'è rigore, stavo rivedendo il replay, non c'è rigore, c'è giustamente solo angolo.
0: Intanto ci fanno rivedere anche il piccolo rischio da parte di Pessina poco fa, può battere questo calcio d'angolo quando siamo nel terzo dei 5 minuti di recupero concessi da Bonacina, e il decimo angolo del Napoli si batterà a 2 con Noah Lang che si appoggia a Billy Gilmour, ancora Gilmour per Noah Lang, la lascia scorrere verso Amir Rachmani centralmente da Rafa Marin, spostiamo il fronte offensivo sulla corsia di sinistra con Lobotka, poi Spinazzola si fa vedere, Mattias Olivera, ma il pallone è dentro per Lorenzo Lucca in area di rigore, lo controlla, sulle sue tracce c'è Teat, preferisce andare facile, semplice, da Spinazzola che dribbla, Odgaard va sul fondo ma rinuncia al cross, poi ci arriva, la mette dentro per Mattias Olivera, il cross per Noah Lang che va a dare fastidio a Pessina, c'è anche un fallo, si abbracciano i due, l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio. Terminati anche i 3 minuti, siamo al quarto dei 5 minuti di recupero, ancora 1 minuto e mezzo da giocare e poi il Napoli potrà dirsi vittorioso, ma prima c'è da portare a compimento questa partita con il Bologna che cerca con la forza della disperazione di venire in avanti. Teat prova a ragionare e a metterla tra i piedi di Miranda, il Napoli si sposta tutto nella propria metà campo, Teat però dialoga con Egem nella propria metà campo. Adesso il numero 2, Holm, provava un tracciante intercettato da Lobotka che non riesce a controllarla, peccato, aveva capito dove andava il pallone destinato a Ferguson ma non è riuscito a controllarla, ha regalato una rimessa laterale agli bolognesi che adesso nell'ultimo minuto di recupero che è già iniziato provano a spingere centralmente con Moro e poi Ferguson, il capitano del Bologna, allarga verso Holm, Holm verso Spinazzola nell'uno contro uno, non lo riesce a saltare, va centralmente, poi Moro, lo scavetto proprio a cercare Holm e Odgaard, poi si butta in area di rigore, il tentativo di cross chiuso da Spinazzola ma Moro conserva il pallone con caparbietà, ultimi 30 secondi e c'è Moro sul cross, il colpo di testa da parte di Rafa Marin. Vai. Che trova Lorenzo Lucca sulla tre quarti, adesso deve soltanto conservarla e far passare questi ultimi secondi, ma lui è un attaccante, prova a entrare in area di rigore, Teat lo chiude con Bangula, riesce anche però in un fallo Lucca per far passare i secondi e adesso manca davvero pochissimo.
1: Allegri ha ragione perché Lucca qui deve pensare prima a tenere la palla, è finita, va bene,
0: è finita, è finita, il Napoli batte il Bologna 1-0 con la rete di Stanislav Lobotka e porta a casa il primo successo tra le mura di casa, la prima vittoria allo stadio Diego Armando Maradona. Super spot.
5: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata!
6: Olive granata, metti in tavola!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: E dunque vince il Napoli e tornano i 41.000 dello stadio di Armando Maradona a cantare con orgoglio, sordata, innamorata, in una partita, Paolo, che il Napoli ha strameritato di vincere.
1: Sì, ha strameritato di vincere. Io adesso posso commentare dicendo che ho avuto sensazioni positive dai primi minuti, confermate ancora di più ad inizio ripresa con i cambi. Abbiamo tutti non condiviso alcune scelte di Allegri nelle partite precedenti, oggi ha azzeccato la scelta della formazione, è stato coraggioso nel fare i cambi subito al 46esimo senza aspettare, e sono stati determinanti perché Lang è entrato bene, Favasul è entrato benissimo, addirittura è stato protagonista dell'assist, ha tenuto giustamente dentro De Bruyne che aveva sbagliato poco, ma era stato protagonista nel primo ed è stato protagonista anche nel secondo tempo. Quindi io direi tutto fatto veramente nel migliore dei modi anche dal mister, la squadra ha risposto bene, non facciamo adesso, poi la faremo in settimana la graduatoria, quelli un po' meglio, quelli un po' peggio, però direi tutti molto sopra la sufficienza.
0: Eh sì, direi proprio di sì. Stanislav Lobotka, che viene

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più grossa prima di essere ammazzato.
3: Radio
4: Kiss Kiss.

0: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

essere sul serio, sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.